0: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.
1: You so fucking precious.

0: During 104 notizie.
1: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. La Spagna batte l'Argentina nella finalissima e conquista il secondo titolo mondiale della sua storia dopo quello del 2010. A decidere ieri sera la sfida è stato Ferran Torres, autore al minuto 106 della rete che valse il successo delle Furie Rosse. Determinante anche l'espulsione di Enzo Fernandez, arrivata al 93esimo e che ha lasciato l'Argentina in 10 durante i tempi supplementari. La squadra di Messi non è mai riuscita a tirare nello specchio della porta, poco incisivo il capitano argentino, mentre Lautaro Martinez non è entrato in campo. La Spagna completa così una storica doppietta, aggiungendo il titolo mondiale al successo ottenuto agli ultimi europei. Per l'Argentina sfuma invece la possibilità di vincere due mondiali consecutivi.
2: Veniamo in Italia. La Lega ha depositato una proposta di legge per modificare l'articolo 52 del codice penale e ampliare i limiti della legittima difesa. Il testo, a prima firma del senatore Claudio Borghi, prevede la non punibilità di qualsiasi reazione immediata a un'aggressione armata avvenuta in casa o all'interno di un'attività commerciale, anche oltre la natura strettamente difensiva della condotta. Secondo Borghi, l'approvazione della norma potrebbe consentire la liberazione di Mario Roggero per effetto della retroattività dell'abolizione del reato, senza ricorrere alla grazia. Giorgia Meloni giudica sproporzionata la condanna inflitta al gioielliere. Matteo Salvini è tornato a visitarlo nelle carceri di Bollate. Sulla grazia, intanto la strategia diventa più prudente con toni bassi e tempi lunghi.
1: Aiuto, basta, basta, sono le urla registrate in un video durante l'intervento della polizia nel quale è morto Abderrahim Fakir, marocchino di 43 anni, nel quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini due agenti tengono l'uomo a terra a faccia in giù mentre cercano di portargli le mani dietro la schiena per ammanettarlo. Un residente li aiuta bloccandogli le caviglie. Dopo alcuni minuti il 43enne smette di dimenarsi e sembra perdere conoscenza. Nelle vicinanze sono presenti anche due soccorritori. La polizia era stata chiamata da alcuni residenti perché l'uomo aveva dato in escandescenza all'interno di un garage. La sorella accusa gli agenti di averlo picchiato e ucciso e chiede giustizia. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica e le cause della morte.
2: Un giornalista pubblicista di 53 anni, Luigi Esposito, è stato ucciso e successivamente dato alle fiamme nel Salernitano. Cronista sportivo, collaborava con il quotidiano Una Città di Salerno e con l'emittente televisiva 8 Channel. Dirigeva inoltre il sito tuttosalernitana.com. All'anagrafe si chiamava Luigi, ma da sempre si faceva chiamare Luca, nome con il quale firmava i propri articoli e servizi televisivi. Laureato in biologia e con una seconda laurea in lettere, aveva dedicato gran parte della propria attività professionale allo sport. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo le ultime ore della vittima per individuare il movente e responsabili dell'omicidio.
1: 50 persone sono state evacuate ieri da una piscina di un circolo sportivo di Mentana in provincia di Roma per una consistente esalazione di cloro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno rilevato la presenza della sostanza e il personale sanitario. Un bambino di 5 anni è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea. Altre 7 persone sono state accompagnate in diversi ospedali in codice giallo. Tra loro 4 bambini di età compresa tra i 10 e i 15 anni. Il circolo sportivo è stato temporaneamente chiuso. Sono in corso gli accertamenti per individuare l'origine delle esalazioni.
2: L'Italia ha ricordato ieri Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta uccisi nella strage di Via D'Amelio il 19 luglio del 1992. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato che il disegno avversivo alla base delle stragi mafiose è stato sconfitto e ha definito Giovanni Falcone e Paolo Borsellino simboli della riscossa civile del paese. Giorgia Meloni ha invitato a continuare a percorrere la strada indicata dal magistrato. Le celebrazioni sono state però accompagnate dalle polemiche. Elie Schlein ha ricordato che dopo 34 anni la ricerca della verità non è ancora conclusa. Giuseppe Conte ha respinto invece ogni tentativo di appropriazione politica della memoria di Borsellino.
1: E chiudiamo ancora con lo sport. Kimi Antonelli al volante della Mercedes è tornato alla vittoria nel Gran Premio del Belgio di Formula 1. Sul circuito di Spa-Francorchamps il leader del mondiale ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen. Quarta, l'altra Ferrari di Lewis Hamilton davanti alla McLaren di Oscar Piastri. Antonelli porta così a 50 punti il vantaggio in classifica su George Russell. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info

0: During 104 notizie.
1: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. La Spagna batte l'Argentina nella finalissima e conquista il secondo titolo mondiale della sua storia dopo quello del 2010. A decidere ieri sera la sfida è stato Ferran Torres, autore al minuto 106 della rete che ha valso il successo dalle furie rosse. Determinante anche l'espulsione di Enzo Fernandez, arrivata al 93esimo e che ha lasciato l'Argentina in 10 durante i tempi supplementari. La squadra di Messi non è mai riuscito a tirare nello specchio della porta, poco incisivo il capitano argentino, mentre Lautaro Martinez non è entrato in campo. La Spagna completa così una storica doppietta, aggiungendo il titolo mondiale al successo ottenuto agli ultimi europei. Per l'Argentina sfuma invece la possibilità di vincere due mondiali consecutivi.
2: Veniamo in Italia. La Lega ha depositato una proposta di legge per modificare l'articolo 52 del codice penale e ampliare i limiti della legittima difesa. Il testo, a prima firma del senatore Claudio Borghi, prevede la non punibilità di qualsiasi reazione immediata a un'aggressione armata avvenuta in casa o all'interno di un'attività commerciale, anche oltre la natura strettamente difensiva della condotta. Secondo Borghi, l'approvazione della norma potrebbe consentire la liberazione di Mario Roggero per effetto della retroattività dell'abolizione del reato, senza ricorrere alla grazia. Giorgia Meloni giudica sproporzionata la condanna inflitta al gioielliere. Matteo Salvini è tornato a visitarlo nel carcere di Bollate. Sulla grazia intanto la strategia diventa più prudente con toni bassi e tempi lunghi.
1: Aiuto, basta, basta, sono le urla registrate in un video durante l'intervento della polizia nel quale è morto Abderrahim Fakir, marocchino di 43 anni, nel quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini due agenti tengono l'uomo a terra a faccia in giù mentre cercano di portargli le mani dietro la schiena per ammanettarlo. Un residente li aiuta bloccandogli le caviglie. Dopo alcuni minuti il 43enne smette di dimenticare e sembra perdere conoscenza. Nelle vicinanze sono presenti anche due soccorritori. La polizia era stata chiamata da alcuni residenti perché l'uomo aveva dato un'escandescenza all'interno di un garage. La sorella accusa gli agenti di averlo picchiato e ucciso e chiede giustizia. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica e le cause della morte.
2: Un giornalista pubblicista di 53 anni, Luigi Esposito, è stato ucciso e successivamente dato alle fiamme nel Salernitano. Cronista sportivo, collaborava con il quotidiano Una Città di Salerno e con l'emittente televisiva 8 Channel. Dirigeva inoltre il sito tuttosalernitana.com. All'anagrafe si chiamava Luigi, ma da sempre si faceva chiamare Luca, nome con il quale firmava i propri articoli e servizi televisivi. Laureato in biologia e con una seconda laurea in lettere, aveva dedicato gran parte della propria attività professionale allo sport. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo le ultime ore della vittima per individuare il movente e responsabili dell'omicidio.
1: 50 persone sono state evacuate ieri da una piscina di un circolo sportivo di Mentana in provincia di Roma per una consistente esalazione di cloro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno rilevato la presenza della sostanza e il personale sanitario. Un bambino di 5 anni è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea. Altre 7 persone sono state accompagnate in diversi ospedali in codice giallo, tra loro 4 bambini di età compresa tra i 10 e i 15 anni. Il circolo sportivo è stato temporaneamente chiuso. Sono in corso gli accertamenti per individuare l'origine delle esalazioni.
2: L'Italia ha ricordato ieri Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta uccisi nella strage di Via D'Amelio il 19 luglio del 1992. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato che il disegno eversivo alla base delle stragi mafiose è stato sconfitto e ha definito Giovanni Falcone e Paolo Borsellino simboli della riscossa civile del paese. Giorgia Meloni ha invitato a continuare a percorrere la strada indicata dal magistrato. Le celebrazioni sono state però accompagnate dalle polemiche. Elly Schlein ha ricordato che dopo 34 anni la ricerca della verità non è ancora conclusa. Giuseppe Conte ha respinto invece ogni tentativo di appropriazione politica della memoria di Borsellino.
1: E chiudiamo ancora con lo sport. Kimi Antonelli al volante della Mercedes è tornato alla vittoria nel Gran Premio del Belgio di Formula 1. Sul circuito di Spa-Francorchamps il leader del mondiale ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen. Quarta l'altra Ferrari di Lewis Hamilton davanti alla McLaren di Oscar Piastri. Antonelli porta così a 50 punti il vantaggio in classifica su George Russell. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. Tre giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri di vini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30 la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.
7: State ascoltando Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
4: Touring 104. Radio Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Nona notte consecutiva di attacchi degli Stati Uniti in Iran. Il comando centrale, tramite il proprio account X, ha annunciato di aver avviato alle 19 locali l'una di questa notte in Italia una nuova ondata di attacchi per ridurre le capacità militari iraniane impiegate, mentre il presidente Trump ha specificato che questo nuovo raid è in onore ai soldati caduti vittime dell'attacco iraniano in Giordania. Tensione anche nello stretto di Hormuz, dove lo United Kingdom Maritime Trade Operations Center ha riferito che un'imbarcazione andata a fuoco, la causa dell'incendio non sarebbe ancora verificata. Due persone sono decedute a causa di un focolaio di legionella che ha infestato tutto l'Upper East Side di Manhattan. Ne ha colpito finora 72 persone, lo riportano i media americani. Il primo decesso è stato reso noto venerdì, il secondo sabato. Veniamo in Italia adesso. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore e il governatore dell'Emilia Romagna Michele De Pascale hanno chiesto sia fatta piena luce su quanto avvenuto al quartiere Pilastro, dove un uomo di 43 anni, Abderrahim Fakir, è morto durante il fermo di polizia. In un video si vedono due agenti che lo bloccano a faccia in giù, portandogli le mani dietro la schiena nel tentativo di ammanettarlo. Nel filmato si sentono le urla: aiuto, basta, basta. Dopo qualche minuto l'uomo smette di dimenarsi e sembra perdere i sensi, mentre i poliziotti gli bloccano anche le caviglie. Caso Roggero, non solo polemiche e propaganda, la politica si muove anche sul lato legislativo. Il servizio della redazione.
2: La Lega ha depositato una proposta di legge per modificare l'articolo 52 del codice penale e ampliare i limiti della legittima difesa. Il testo, a prima firma del senatore Claudio Borghi, prevede la non punibilità di qualsiasi reazione immediata a un'aggressione armata avvenuta in casa o all'interno di un'attività commerciale, anche oltre la natura strettamente difensiva della condotta. Secondo Borghi, l'approvazione della norma potrebbe consentire la liberazione di Mario Roggero per effetto della retroattività dell'abolizione del reato senza ricorrere alla grazia. Giorgia Meloni giudica sproporzionata la condanna inflitta al gioielliere. Matteo Salvini è tornato a visitarlo nel carcere di Bollate. Sulla grazia, intanto, la strategia diventa più prudente con toni bassi e tempi lunghi.
1: Maxi operazione della polizia di contrasto alla criminalità giovanile in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, 954 i denunciati, 703 chili di stupefacenti sequestrati, 1182 gli immobili controllati, sequestrati circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e 87 armi individuati, 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza, quasi 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio della movida. L'attività è stata coordinata dal servizio centrale operativo. Lo sport e il calcio, alle Puglie Rosse, la Coppa del Mondo 2026, il servizio della redazione.
3: La Spagna batte l'Argentina nella finalissima e conquista il secondo titolo mondiale della sua storia dopo quello del 2010. A decidere ieri sera la sfida è stato Ferran Torres, autore al minuto 106 della rete che è valso il successo delle Furie Rosse. Determinante anche l'espulsione di Enzo Fernandez, arrivata al 93esimo, e che ha lasciato l'Argentina in 10 durante i tempi supplementari. La squadra di Messi non è mai riuscita a tirare nello specchio della porta, poco incisivo il capitano argentino, mentre Lautaro Martinez non è entrato in campo. La Spagna completa così una storica doppietta, aggiungendo il titolo mondiale al successo ottenuto agli ultimi europei. Per l'Argentina sfuma invece la possibilità di vincere due mondiali consecutivi.
1: Un CT senza sei, senza ma. Antonio Conte, a lungo tra i candidati più accreditati per la panchina azzurra, sicura di non essere stato contattato dalla nuova dirigenza della FIGC, il presidente Giovanni Malagò, il DT Paolo Maldini, e confessa di vivere con piacere il periodo di riposo e famiglia dopo due anni intensi e bellissimi a Napoli. Però da ex CT tra il 2014 e 2016 si sente di dare un'indicazione all'inizio della settimana decisiva, da qui alla visita di Malagò e Maldini all'assemblea di Lega A giovedì. La cosa più importante nella scelta del CT, ha detto Conte, ospite di Zazon nel pre-partita della finale dei mondiali, è la condivisione. Sono arrivate persone di valore. Ora qualsiasi scelta si farà per l'allenatore deve essere sposata senza se e senza ma da una parte e dall'altra. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
8: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
9: Questa è Radio Touring 104.
10: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà molto nuvoloso con rovesci e temporali fin dalle prime ore della giornata. I fenomeni interesseranno soprattutto Lombardia, Trentino, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, dove potranno risultare localmente intensi. Nel corso della giornata l'instabilità insisterà sui rilievi alpini centro-orientali con rovesci e temporali diffusi, estendendosi anche all'Appennino emiliano romagnolo e a tratti fino alle coste. Al centro il tempo sarà più variabile lungo la dorsale appenninica e sulle regioni adriatiche. Le precipitazioni più probabili riguarderanno le Marche, dove nel pomeriggio saranno possibili rovesci e locali temporali. Fenomeni più deboli interesseranno successivamente Abruzzo, parte dell'Umbria e l'Appennino laziale. Sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna prevarranno invece condizioni di cielo sereno. Al sud e in Sicilia il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Solo nelle ore più calde qualche addensamento interesserà le aree adriatiche, con isolati rovesci tra Molise, Gargano e Basilicata. Bel tempo sulle regioni tirreniche. Le temperature minime diminuiranno su Emilia Romagna, Basso Veneto e lungo le coste del medio-basso Adriatico, mentre aumenteranno su Campania, Calabria e Sicilia. Le massime saranno in calo al nord e sulle regioni adriatiche, mentre aumenteranno su Lazio, Campania, Calabria e settore ionico della Puglia. Valori pressoché stabili sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi occidentali su Toscana, Umbria e Lazio. Lungo le coste prevarranno le brezze, mentre nelle aree interessate dai temporali sono attese raffiche anche di forte intensità. Per quanto riguarda i mari, Mar Ligure, Tirreno e Alto Adriatico saranno mossi, mentre gli altri bacini si manterranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. 3 giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25, ore 21:30, la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26, dalle 19:30, tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele, del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta. Cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare. Evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del digitale terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, Oas di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.

estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify. È una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

State ascoltando Touring 104.

0: During 104 notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Nona notte consecutiva di attacchi degli Stati Uniti in Iran. Il comando centrale, tramite il proprio account X, ha annunciato di aver avviato alle 19 locali l'una di questa notte in Italia una nuova ondata di attacchi per ridurre le capacità militari iraniane impiegate, mentre il presidente Trump ha specificato che questo nuovo raid è in onore ai soldati caduti vittime dell'attacco iraniano in Giordania. Tensione anche nello stretto di Hormuz, dove lo United Kingdom Maritime Trade Operation Center ha riferito che un'imbarcazione andata a fuoco, la causa dell'incendio non sarebbe ancora verificata. Due persone sono decedute a causa di un focolaio di legionella che ha infestato tutto l'Upper East Side di Manhattan. Ne ha colpito finora 72 persone, lo riportano i media americani. Il primo decesso è stato reso noto venerdì, il secondo sabato. Veniamo in Italia adesso. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore e il governatore dell'Emilia Romagna Michele De Pascale hanno chiesto sia fatta piena luce su quanto avvenuto al quartiere Pilastro, dove un uomo di 43 anni, Abderrahim Fakir, è morto durante il fermo di polizia. In un video si vedono due agenti che lo bloccano a faccia in giù, portandogli le mani dietro la schiena nel tentativo di ammanettarlo. Nel filmato si sentono le urla: aiuto, basta, basta. Dopo qualche minuto l'uomo smette di dimenarsi e sembra perdere i sensi, mentre i poliziotti gli bloccano anche le caviglie. Caso Roggero, non solo polemiche e propaganda, la politica si muove anche sul lato legislativo. Il servizio della redazione.
2: La Lega ha depositato una proposta di legge per modificare l'articolo 52 del codice penale e ampliare i limiti della legittima difesa. Il testo, a prima firma del senatore Claudio Borghi, prevede la non punibilità di qualsiasi reazione immediata a un'aggressione armata avvenuta in casa o all'interno di un'attività commerciale, anche oltre la natura strettamente difensiva della condotta. Secondo Borghi, l'approvazione della norma potrebbe consentire la liberazione di Mario Roggero per effetto della retroattività dell'abolizione del reato senza ricorrere alla grazia. Giorgia Meloni giudica sproporzionata la condanna inflitta al gioielliere. Matteo Salvini è tornato a visitarlo nel carcere di Bollate. Sulla grazia, intanto, la strategia diventa più prudente con toni bassi e tempi lunghi.
1: Maxi operazione della polizia di contrasto alla criminalità giovanile in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, 954 i denunciati, 703 chili di stupefacenti sequestrati, 1182 gli immobili controllati, sequestrati circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e 87 armi individuati, 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza, quasi 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio e della movida. L'attività è stata coordinata dal servizio centrale operativo. Lo sport e il calcio, alle Puglie Rosse, la Coppa del Mondo 2026, il servizio della redazione.
3: La Spagna batte l'Argentina nella finalissima e conquista il secondo titolo mondiale della sua storia dopo quello del 2010. A decidere ieri sera la sfida è stato Ferran Torres, autore al minuto 106 della rete che è valso il successo delle Furie Rosse. Determinante anche l'espulsione di Enzo Fernandez, arrivata al 93esimo e che ha lasciato Argentina in 10 durante i tempi supplementari. La squadra di Messi non è mai riuscita a tirare nello specchio della porta, poco incisivo il capitano argentino, mentre Lautaro Martinez non è entrato in campo. La Spagna completa così una storica doppietta, aggiungendo il titolo mondiale al successo ottenuto agli ultimi europei. Per l'Argentina sfuma invece la possibilità di vincere due mondiali consecutivi.
1: Un CT senza sei, senza ma. Antonio Conte, a lungo tra i candidati più accreditati per la panchina azzurra, sicura di non essere stato contattato dalla nuova dirigenza della FIGC, il presidente Giovanni Malagò, il DT Paolo Maldini, e confessa di vivere con piacere il periodo di riposo e famiglia dopo due anni intensi e bellissimi a Napoli. Però da ex CT tra il 2014 e 2016 si sente di dare un'indicazione all'inizio della settimana decisiva, da qui alla visita di Malagò e Maldini all'assemblea di Lega A giovedì. La cosa più importante nella scelta del CT, ha detto Conte, ospite di Zazon nel prepartita della finale dei mondiali, è la condivisione. Sono arrivate persone di valore, ora qualsiasi scelta si farà per l'allenatore deve essere sposata senza se e senza ma da una parte e dall'altra. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
6: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Fridaylicious, baby!
8: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
7: Va ora in onda Touring Café con Rita Nocera.

Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi lunedì 20 luglio, ce li siamo tolti questi mondiali, ce li siamo levati, eccoci qua dopo 2 mesi più o meno. Voi avete vista la finale? Io l'ho vista ragazzi, e io tifavo per la Spagna, devo essere sincera. Tifavo per la Spagna, infatti io ho vinto i mondiali, ma di questo parleremo dopo anche di tante altre cose. Direi di cominciare subito questa nuova settimana di Turin Caffè, così all'insegna della buona musica di Turin 104, naturalmente di tante altre cose. Cominciamo subito.

Ed eccoci qui, possiamo cominciare ufficialmente con l'almanacco di oggi, 20 luglio 2026. Ragazzi, ne sono successe di cose, soprattutto ho una perletta, una perla, ma di questo parleremo tra poco, insomma. E allora, intanto diciamo subito che il 201esimo giorno del calendario gregoriano, mancano soltanto 164 giorni alla fine dell'anno. Oggi è Santa Margherita, sarebbe dovuto essere il mio vero nome, se non che quando mio padre, quando ebbe finalmente la famosa figlia femmina tanto agognata, quando si presentò all'anagrafe per dichiarare il nome di questa bambina tanto amata, avrei dovuto essere io, si confuse e non ricordo più che cosa avrebbe dovuto dire. Disse: no, ma chiamiamola Rita. Ah, va bene, uguale, tanto è uguale, soltanto che si festeggia in un altro giorno. Ecco, questo non avrei forse dovuto dirlo, perché nel manuale del bravo speaker non si devono rivelare i fatti privati, invece ormai, vabbè, ce ne facciamo una ragione. Comunque, accadde oggi, la prendo né tanto larga né tanto stretta. Diciamo che nel 1810 la Colombia dichiara l'indipendenza dalla Spagna, Spagna di cui parleremo a breve. Nel 1833 a Independence, nel Missouri, una folla contraria ai mormoni distrugge la pressa per il Libro dei Comandamenti. E nel 1865, con la firma del Regio Decreto Legge numero 2438 da parte di Vittorio Emanuele II di Savoia, nasce il Corpo delle Capitanerie di Porto. E c'è ancora adesso. Nel 1917 la dichiarazione di Corfù, che creerà il regno di Jugoslavia dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, viene firmata dal Comitato Jugoslavo e dal Regno di Serbia. E poi, questo mi piace particolarmente, perché lo scoprirete subito, nel 1940 la rivista Billboard pubblica la sua prima hit parade. Avevo detto perché mi piace, perché fa parte della musica, ovviamente. Nel 1951 re Abdullah I di Giordania viene assassinato mentre partecipa alle preghiere del venerdì nella parte palestinese di Gerusalemme, allora occupata dalla Giordania. Nel 1964, guerra del Vietnam, le forze Vietcong attaccano Cai Bi, la capitale della provincia di Dinh Tuong, uccidendo 11 soldati sud-vietnamiti e 40 civili, 30 dei quali solo bambini. E poi tenetevi forte, questa è la perla di cui vi parlavo prima. Nel 1969, programma Apollo, l'Apollo 11 si posa sulla Luna e poche ore dopo Neil Armstrong e Buzz Aldrin diventano i primi esseri umani a camminare sulla sua superficie. C'è tuttora chi dice che questa scena fu creata nei laboratori di Hollywood. Va bene. Nel 1982 l'IRA fa esplodere due bombe nel centro di Londra, uccidendo 8 soldati, ferendo 47 persone e causando la morte di 7 cavalli. E nel 2001 Genova, durante scontri in piazza in occasione del G8, viene ucciso Carlo Giuliani con un colpo di pistola dal carabiniere Mario Placanica. Questa è l'ultima notizia. Nel 2012, massacro di Aurora, un uomo armato di pistole

Sono le 22:23 del 20 luglio 1969, ora italiana. Mentre l'Apollo 11, con Collins appoggiato solitario ai comandi, ronza attorno al nostro satellite, il goffo modulo di atterraggio, il LEM, soprannominato Aquila, pianta le sue lunghe zampe sul suolo lunare. Un sogno millenario si è realizzato, il discendente dell'Australopiteco. Ce l'ha, se proprio così siamo noi, ce l'ha fatta. È disceso su quel languido lampione che da milioni di anni illumina le sue notti e accende la sua curiosità. Poco più di 6 ore dopo, alle 4:57 del 21 luglio, Neil Armstrong vacilla sulla scaletta di ferro, imbracato nella tuta da astronauta, a mezzo tra l'orso polare e i fantocci da Luna Park, e stampa finalmente la sua storica pedata sulla polvere di Luna, pronunciando la frase storica che ha mandato a mente e pregando in Dio di non inciamparla nel dirla. Per un uomo è un piccolo passo, per l'umanità è un balzo gigantesco. Dopo poco lo raggiunge Edwin Aldrin, come due turisti giapponesi cominciano a farsi le foto, o meglio a usare la cinepresa, attenti a mettersi in controluce a testa bassa, non tanto per non sfocare le immagini quanto perché il sole accecante che li sovrasta, non filtrato dalla provvida atmosfera terrestre, può fare brutti scherzi ai loro occhi. Forse l'unico ricordo autentico che è rimasto in molti di noi di quel momento sono proprio quei grossi corpi che si muovevano goffamente sullo schermo televisivo, come in un irreale pantomima che in quel momento non si è sentito almeno

E dopo il pezzo sull'ammaraggio lunare tratto dalla Repubblica del 2023, possiamo finalmente fare gli auguri ai nati del giorno del 20 luglio comunque. E cominciamo, la prendiamo larga, veramente larga. Cominciamo a dare gli auguri ad Alessandro Magno, che è nato il 20 luglio del 365 avanti Cristo, conquistatore macedone. E poi a Francesco Petrarca, 20 luglio 1304, scrittore, poeta, filosofo, vabbè, chi non lo conosce. E poi cominciamo a dare gli auguri a Giorgio Morandi, 20 luglio 1890, pittore e incisore. Jacques Delors, 20 luglio 1925, politico ed economista francese. Natalie Wood, 20 luglio 1938, attrice statunitense. Ah, questo mi piace. Carlos Santana, 20 luglio 1963. No, 47, chiedo scusa, chitarrista e compositore messicano. Federico Moccia, lui è del 63, regista, sceneggiatore e scrittore. E poi Gisele Bündchen, 1980, modella brasiliana. E dobbiamo anche ricordare qualcuno però che non c'è più. Li devo ricordare per forza, anche se il contratto con questa emittente mi dice che non potrei. Pancio Villa, bene sì. 20 luglio 1923, rivoluzionario, generale e guerrigliero messicano. Guglielmo Marconi, come faccio a non ricordare Guglielmo Marconi, ragazzi? 20 luglio 1937, inventore e imprenditore. E poi Bruce Lee, caspita, 20 luglio 1973, come passa il tempo, artista marziale e attore hongkongese. E poi basta così, per oggi abbiamo terminato con l'Accadde Oggi, con l'Almanacco in generale, ci ritroveremo domani mattina.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.

0: Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify. È una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: State ascoltando Touring Café con Rita Nocera.
2: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

Con Madonna siamo ritornati in diretta qui su Turin 104. Io sono la Rituccia e questo è Turin Caffè. E allora possiamo cominciare a parlare di mondiali, perché come ben sapete ieri sera c'è stata la finale di questo mondiale 2026. Conoscete benissimo la squadra che ha vinto. Devo dire che ho vinto i mondiali, perché io ci avevo scommesso, in effetti ci avevo scommesso, infatti ha vinto la Spagna, ragazzi, ha vinto la Spagna. E, beh, non ho vinto niente in realtà, soltanto la gloria in eterno. Parliamone, la Spagna è campione del mondo, l'Argentina è stata battuta grazie al gol di Ferran Torres nel secondo tempo supplementare, è stata una partita lunghissima infatti. E, Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia, in effetti pensavo molto di più, e festeggia al MetLife Stadium dopo il successo sull'Argentina di Leo Messi. Il capitano Rodri riceve la coppa dal presidente della FIFA Gianni Infantino e dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e il centrocampista spagnolo cerca di accompagnare, avete visto tutti quanti le immagini, ma penso no, cerca di accompagnare Trump fuori dall'inquadratura della foto, ma il presidente rimane a scherzare con i giocatori delle Furie Rosse e si posiziona vicino alla squadra quando Rodri alza al cielo la coppa con Infantino, che cerca di portarlo via, più o meno, non dico con la forza, ma quasi, e insomma, per fortuna che lo hanno invitato a farsi da parte, altrimenti la coppa probabilmente l'avrebbe alzata lui. Nessuno gli ha spiegato che è la squadra della nazione di Pedro Sanchez, che finora è stato l'unico che in qualche modo gli si è opposto. No, forse no, comunque. E diciamo che questo è stato un premio più che meritato per Rodri, che dopo aver vinto il pallone d'oro, il triplete, l'europeo, aggiunge alla sua bacheca anche il mondiale con la Spagna. Vediamo quali sono stati gli altri premiati comunque. Pau Cubarsi, miglior giovane. Unai Simon, miglior portiere. Kylian Mbappé, capocannoniere, adesso non so il numero effettivo dei gol effettuati, se volete mi informo. E poi Paesi Bassi hanno vinto il premio Fair Play. Comunque devo dire che poi ho fatto una piccola ricerchina ed è venuto fuori che la Spagna è il primo paese campione del mondo in carica sia tra gli uomini sia tra le donne, e infatti la Roa diventa la prima nazione a detenere contemporaneamente il titolo mondiale maschile e femminile, aggiungendo il trionfo degli uomini a quello conquistato dalla nazionale femminile nel 2023. Insomma, è bella questa cosa, mi piace tanto. Anche la Germania era riuscita a conquistare almeno una volta sia il mondiale maschile sia quello femminile, ma nessun paese aveva mai detenuto nello stesso momento entrambe le coppe del mondo. Comunque, sapete chi è il vero protagonista, secondo me, di ieri sera? Ken, il fratellino di Lamine Yamal, l'avete visto? È un bocconcino quel bambino, davvero, l'ho adorato, va bene. E di tutto il resto parleremo dopo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Io ho ballato, anche se era un canto d'amore, ho ballato, perché a volte anche nelle canzoni d'amore, voglio dire, si trova quel ritmo che serve per andare avanti durante il corso di una giornata con 45 gradi, ragazzi. Ma cosa c'è altro da dire? Io non lo so come ho fatto a sopravvivere in questi due giorni veramente in cui non si riusciva neppure a respirare, perché il vento caldo dell'estate ti si infilava dentro le narici e poi praticamente ti cucinava i polmoni. Va bene, continuiamo a parlare di mondiali, perché Tocchi si rivede chi si rivede con una pettinatura orrenda, devo dire la verità, perché tagliategli i capelli a questo povero ragazzo. Carlos Alcaraz ha portato il trofeo della Coppa del Mondo al MetLife Stadium in occasione appunto di questa finale del Mondiale 2026. E sì, non lo so chi è stato il suo parrucchiere, chi lo ha così, chi gli ha suggerito questa pettinatura. È terribile, veramente. Stava meglio quando aveva fatto i colpi di luce, davvero, non lo so, bruttissimi. Gliele avrei tagliati io personalmente, citazione. Va bene, continuiamo a parlarne, perché vorrei parlare appunto dello show che c'è stato prima della finale dei mondiali a New York. È stato segnato appunto dall'esibizione del trio di cantanti composto da Robbie Williams, Laura Pausini e Nicole Scherzinger. Poi c'è stato Tom Cruise che ha aggiunto: il calcio trasforma gli estranei in amici e questo è un momento che non dimenticheremo mai. Sicuramente io non dimenticherò il vestito di Laura Pausini. Che era orrendo, ragazzi, veramente sembrava una tenda. Allora, ho scoperto poi che Laura Pausini è una donna davvero odiata, ma perché? Lei ha una voce bellissima, allora può non piacere ciò che canta, diciamo che poi ognuno ha i suoi gusti, a me non piacciono tantissimo le sue canzoni, ma è una cosa puramente personale. Ma da qui a scrivere quello che io ho letto nei commenti sotto i post dedicati a Laura Pausini, davvero ce ne vuole. Ragazzi, ci dobbiamo dare una calmata, perché è bruttissima questa cosa. Lei veramente porta in alto la bandiera italiana nel mondo. E poi ci si chiedeva perché ha cantato in spagnolo, ma la finale è stata tra Argentina e Spagna, come doveva cantare in italiano? No, calmatevi, la finale è stata tra Argentina e Spagna, in spagnolo doveva cantare per forza. Vabbè, va, andiamo avanti.

Era il 1983, ragazzi, i Wham ci trasportavano in quest'estate di Tropicana. Va bene, io vi lascerò adesso al break delle ore 11, ci siamo già, e quindi seguirà anche il radiogiornale, perciò voi rimanete sempre qui su Turin 104 e ricordatevi che questo è Turin Caffè con la Rituccia, ci sentiremo tra poco, e quindi mi raccomando, non andate via. We'll be right back.

0: During 104 notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. È chiaro che l'Iran, o almeno una parte di esso, vuole controllare lo stretto e usarlo come una leva contro il mondo. Gli Stati Uniti fanno e continueranno a fare quello che è necessario per proteggere la navigazione globale, ma gli altri paesi devono iniziare a fare di più e fornire mezzi o risorse finanziarie per contribuire a questo onere. Lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio parlando con i giornalisti prima del viaggio nelle Filippine. L'Italia ha ricordato ieri Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta uccisi nella strage di Via D'Amelio il 19 luglio del 92. Il servizio della redazione.
2: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato che il disegno eversivo alla base delle stragi mafiose è stato sconfitto e ha definito Giovanni Falcone e Paolo Borsellino simboli della riscossa civile del paese. Giorgia Meloni ha invitato a continuare a percorrere la strada indicata dal magistrato. Le celebrazioni sono state però accompagnate dalle polemiche. Elly Schlein ha ricordato che dopo 34 anni la ricerca della verità non è ancora conclusa. Giuseppe Conte ha respinto invece ogni tentativo di appropriazione politica della memoria di Borsellino.
1: È scomparso all'età di 75 anni il comandante Alfa, il carabiniere originario di Castelvetrano, veterano del GIS, il reparto speciale dell'arma. A darne notizia il suo profilo ufficiale su Instagram: con immenso dolore, si legge in un post pubblicato, comunichiamo la scomparsa del comandante Alfa, ci lascia un uomo speciale che ha saputo donare affetto, valori e ricordi che resteranno per sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e non solo. 50 persone sono state evacuate ieri da una piscina di un circolo sportivo di Mentana in provincia di Roma per l'esalazione di cloro. Il servizio della redazione.
3: Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno rilevato la presenza della sostanza e il personale sanitario. Un bambino di 5 anni è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea. Altre 7 persone sono state accompagnate in diversi ospedali in codice giallo. Tra loro 4 bambini di età compresa tra i 10 e i 15 anni. Il circolo sportivo è stato temporaneamente chiuso. Sono in corso gli accertamenti per individuare l'origine delle esalazioni.
1: È stato dimesso il 17enne originario della provincia di Potenza in vacanza in Salento, che nella notte tra venerdì e sabato era stato colpito con violenza all'addome e alla testa, forse con un tirapugni, in una nota discoteca di Gallipoli. Inizialmente le sue condizioni erano apparse gravi, ma poi si sono rivelate meno serie del previsto. Il ragazzo, portato al pronto soccorso dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dopo una serie di accertamenti è stato dimesso. Le cause dell'aggressione sono ancora in fase di accertamento. Lo sport e il ciclismo: quella di ieri è stata una giornata in cui il Tour si scombussola, in cui ruoli e destini si intrecciano e prendono traiettorie inattese, alcune amarissime, come è accaduto a Jonas Vingegaard, che monta sull'autoambulanza e abbandona la corsa dopo un'inevitabile caduta nel finale, con un'operazione alla clavicola che lo attende nei prossimi giorni. L'unica certezza ancora più granitica dopo l'addio del grande rivale resta il controllo di Tadej Pogačar sulla grande boucle, ma anche lui si smussa, sveste i panni del cannibale, indossa quelli del gregario di Isaac del Toro, arrivando forse a disinteressarsi della vittoria finale, ad approfittarne un Remco Evenepoel mai così forte in salita, unico a resistere al duo della UAE, che si fa scarrozzare da loro e sul traguardo piazza la zampata per il suo primo successo in una tappa in linea nei lugli francesi. Il belga sale dunque in seconda posizione in classifica, 5 minuti da Pogačar, mentre il messicano si prende la terza piazza di giornata e della generale soffia la maglia bianca di miglior giovane a Paul Seixas, arrivato quarto con 58 secondi di ritardo. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. Tre giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30 la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, Oas di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Freddilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
6: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Anche un orologio fermo segna l'ora giusta due volte al giorno. Herman Hesse.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
5: State ascoltando Touring Café con Rita Nocera.

11:17, siamo ritornati in diretta qui su Turin 104, questo è Turin Caffè, io sono la Rituccia Nocera e siamo nella seconda ora di Turin Caffè, appunto, seconda ora che poi ci porterà fino alle ore 12 di questo lunedì 20 luglio, ragazzi, con 42 gradi che ci attendono fuori di quella porta, sembra un forno. Va bene, cambiamo proprio sport perché nella prima ora ci siamo occupati del mondiale e adesso proprio di porto in un altro sport. Avrei dovuto dirvi che Madonna ha cantato nell'halftime della finale di questa Inghilterra in Spagna, ma non ve lo dico, tanto lo sapete già, è durato 27 minuti l'intervallo, mamma mia. Ragazzi, parliamo invece di Formula 1, Antonelli trionfa. E vince il Gran Premio del Belgio a Spa.

sappiamo. E sta facendo davvero un grande lavoro anche la Ferrari. Alla Rossa mancano giusto quei 3 decimi di motore. Bravissimo Charles. Quindi un altro grande weekend, bravo Lewis a massimizzare nonostante i problemi. Solido ancora una volta Kimi. Tanta roba, insomma, un ragazzo fantastico. Va bene, vedremo che cosa accadrà al prossimo Gran Premio.

No, no, non mi ero distratta, assolutamente no. Stavo soltanto cercando questa notizia riguarda Bad Bunny, perché scattano i rimborsi per il concerto interrotto dalla grandine. La grandine che in realtà ha causato anche danni forti, non soltanto per quel che riguarda il concerto di Bad Bunny nella sua seconda data milanese. Lo ha comunicato Live Nation dopo che lo show di sabato 18 luglio all'ippodromo SNAI La Maura è stato bloccato da questo violento temporale con grandine, appunto. Quando dico grandine non intendo quella che di solito siamo abituati a vedere noi qui a Reggio Calabria, cioè grandine sì, chicchi di ghiaccio, no, si è trattato di veri e propri

propri blocchi di ghiaccio che hanno fatto anche danni alla gente, cioè gente in ospedale. L'organizzazione fa sapere che il concerto è stato annullato e non verrà riprogrammato, con rimborso integrale per tutti i possessori del biglietto, comprensivo del prezzo del tagliando e dei diritti di prevendita. Pensate che c'erano quasi 80.000 persone a questa seconda e ultima tappa italiana del concerto di Bad Bunny, dopo il sold out della prima serata registrato la sera precedente. Nel comunicato diffuso dopo l'accaduto, Live Nation spiega di aver valutato ogni possibilità prima di decidere per la cancellazione definitiva. Si sono detti spiacenti di informare i possessori dei biglietti che il concerto è stato annullato e non verrà riprogrammato. C'è qualcuno che ha scritto sotto la comunicazione: consideratelo un favore alla natura. No, vabbè ragazzi, Bad Bunny piace a parecchia gente, cioè 80.000 persone, no? Non scherziamo. E pensate a quelli però che l'hanno rivenduto al doppio e si beccano pure il rimborso, cioè incredibile. Stavo dicendo della grandine che ha colpito Milano. Non pensate che sia stato un bene, perché anche questo è colpa del cambiamento climatico, voglio dire, ha causato danni a cose e persone, gente che è finita davvero in ospedale e non ha rinfrescato per niente, anzi ha fatto ancora più caldo dopo. Dico solo questo.

0: Eccoci qui, dobbiamo parlarne, ma ne parlerò in maniera non polemica, cioè parlerò dei posti in cui il film Odissea è stato girato, cioè non voglio sapere nulla di polemiche, è stato fatto bene, non è stato fatto bene, anzi non ne parlerò proprio, ne parleremo dopo, ovvero il brecchino.
1: Questa è Touring 104.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
2: State ascoltando Touring Café con Rita.

Era sicuramente preveggenza questa. Avevano capito già che il video avrebbe messo da parte le canzoni, ma poi il karma esiste. La musica bene o male si è ripresa il suo spazio in qualche modo. Va bene, siamo ritornati in diretta dopo il brecchino delle 11:30 e questo è il nostro ultimo spazio. Vi terrò compagnia fino a mezzogiorno qui su Turin 104. E allora, di che cosa vogliamo parlare? Sì, ve l'avevo anticipato prima, parliamo del film Odissea, però niente polemiche, niente di niente, vi dirò solamente dove è stato girato. Dalle Eolie a Favignana, ecco, Christopher Nolan ha scelto l'Italia per girare questo suo colossal Odissea. Io non voglio sapere né se è bello, né se è brutto, né se è attinente al poema omerico, eccetera, eccetera, né se è stato adattato, non voglio sapere. Vi dirò soltanto che questo nuovo adattamento, certo che è stato adattato, questo nuovo adattamento dell'Odissea firmato da Christopher Nolan, che ridefinisce il mito omerico unendo l'epica classica alla potenza del cinema analogico, è stato girato proprio qui. Sì. E dove dovevano girarlo secondo voi? Per evocare la natura primordiale del poema, il regista ha scelto il cuore della Sicilia. Le coste frastagliate di Favignana, gli scenari eoliani di Lipari, Vulcano e Basiluzzo, storicamente legati al regno di Eolo, dove prende vita anche il celebre episodio delle sirene. Le sequenze navali hanno invece toccato il litorale laziale di Ostia, prima che la produzione si spostasse tra Grecia, Marocco, Islanda e Scozia. Sì, anche lì, certo, perché ci sono alcune zone che devono rendere bene l'idea. Fedele al suo stile, insomma, visivo, Nolan ha girato interamente in pellicola IMAX da 70 mm. Poi io sono dovuta andare a capire di che cosa stavano parlando, perché non riuscivo, cioè non sono un'esperta, quindi sono andata ad informarmi. E questa pellicola IMAX praticamente riduce al minimo la computer grafica, preferendo la verità degli effetti pratici. Ecco, questa ricerca di autenticità ha portato a diverse licenze poetiche che stanno già facendo discutere ancora più di prima, mi lascio immaginare, come l'uso di un'imbarcazione di ispirazione vichinga per le scene in mare e costumi storicamente anacronistici. Tra questi spicca, non sto spoilerando nulla, si vedono già, tra questi spicca l'armatura Dark di Agamennone, subito ribattezzata dai fan Battarmatura, per il richiamo visivo alla trilogia del Cavaliere Oscuro. Vabbè, sarà una cosa che a lui piace, tra l'altro. E questo atteso ritorno ad Ithaca dimostra come l'Odissea rimanga comunque lo specchio universale della nostra ricerca di identità, cioè Ulisse è uno di noi. Comunque penso che andremo tutti quanti a vederlo, a prescindere dal fatto che è attinente o non è attinente, questo è certo.

Muse con il loro nuovo singolo, il quinto estratto dall'ultimo album. E, siamo quasi arrivati al termine, ragazzi. Io vi voglio leggere questa notizia perché dal 19 luglio è scattato il divieto di distruggere gli abiti invenduti. Ecco, per anni è stato il segreto meglio custodito e decisamente più doloroso del mondo della moda. Capi di abbigliamento mai indossati, scarpe ancora immacolate nelle loro scatole, accessori di tendenza finivano dritti negli inceneritori e nelle discariche, non perché fossero difettosi, ma semplicemente perché erano rimasti invenduti o erano stati restituiti dai clienti. Una pratica sistematica dettata da spietate logiche di posizionamento del brand o di gestione dei magazzini, insomma, che da ieri, domenica 19 luglio, è diventata ufficialmente fuori legge, esatto, nell'Unione Europea per le grandi aziende del settore. Entra infatti in vigore il divieto stabilito dal regolamento europeo sull'eco design, una misura che impone alle grandi imprese del comparto tessile uno stop definitivo alla distruzione delle merci integre. È così che vestiti, calzature e accessori non potranno più essere trattati come rifiuti qualunque prima ancora di aver visto la luce di una vetrina, e quindi al loro posto subentrerà l'obbligo di destinarli al riutilizzo, alla donazione, al riciclo, insomma altre forme di recupero. Sull'argomento dell'abbigliamento invenduto usato c'è moltissima confusione. Io vorrei che si facesse un reportage sulla fine che fanno questi capi dopo non essere stati distrutti, per esempio, cioè come potremmo noi poveracci riuscire a vederli anche. Cioè la fine sarà sempre quella, la fine, montagne di rifiuto tessile sulle spiagge del Ghana, faccio un esempio, no? O altre enormi discariche con a cielo aperto nel Sud America, come siamo stati abituati a vederli nei documentari. Cioè cosa ne faranno? Verranno rivenduti in qualche altro modo, verranno messi in un outlet, non lo so, perché ecco, non saranno più distrutti, ma cosa ne faranno? Cioè, secondo me si dovrebbe allo stesso tempo produrre di meno, perché veramente considerate quanta merce viene prodotta ogni anno dalle grandi firme, per esempio, no? Produrre di meno, magari più qualità, pagare il lavoro di esseri umani in modo civile e non come schiavi. Si dovrebbe agire su tanti fronti. Ed è difficile, mi rendo conto, perché c'è tanto su cui lavorare, tanto.

breve ma intensa. E lascia davvero a bocca aperta questa canzone, lascia, non riesco neanche a spiegarla cosa lascia. Va bene, volevo dirvi prima di lasciarvi che anche il caldo estremo colpisce l'intestino. Proprio vero, perché io sono stata male 2 giorni. Lo spiega Benavoli. Le ondate di calore alterano digestione, microbiota e metabolismo. Insomma, il docente dell'Università Magna Grecia dà indicazioni su come proteggere intestino e fegato, quali errori evitare a tavola e chi rischia di più durante l'estate. Io sicuramente, perciò... oltre che dirvi di bere moltissimo, di non uscire, mamma mia che cosa triste, di non uscire nelle ore più calde, non saprei cos'altro dirvi. Comunque, ascoltiamo un pezzo e poi ci salutiamo, dai.

Sono le 11.55, ragazzi, io devo salutarvi. Il tempo a nostra disposizione è terminato, ma non temete, perché Touring Café ritorna domani mattina sempre alle ore 10 e vi terrà compagnia fino alle ore 12 per tutto il resto della settimana. E probabilmente poi ci saluteremo per la pausa estiva, però non temete ancora, perché comunque Touring 104 vi accompagnerà per tutto agosto con il nostro bellissimo track. Perché ci saranno tante cose che poi vi spiegherò naturalmente, tante iniziative bellissime che vi terranno compagnia per tutta questa estate assolata, però di questo parleremo poi domani, non vi preoccupate. Allora, intanto Rituccia Nocera vi saluta, vi dà appuntamento a domani mattina sempre qui su Touring 104 con Touring Café alle ore 10. Voi comunque continuate a rimanere sempre in ascolto di Touring 104 e chi ha la possibilità lo faccia anche attraverso il canale 87 del digitale terrestre. Allora vi abbraccio, vi

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. È chiaro che l'Iran, o almeno una parte di esso, vuole controllare lo stretto e usarlo come una leva contro il mondo. Gli Stati Uniti fanno e continueranno a fare quello che è necessario per proteggere la navigazione globale, ma gli altri paesi devono iniziare a fare di più e fornire mezzi o risorse finanziarie per contribuire a questo onere. Lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio parlando con i giornalisti prima del viaggio nelle Filippine. L'Italia ha ricordato ieri Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta uccisi nella strage di Via D'Amelio il 19 luglio del 92. Il servizio della redazione.
2: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato che il disegno eversivo alla base delle stragi mafiose è stato sconfitto e ha definito Giovanni Falcone e Paolo Borsellino simboli della riscossa civile del paese. Giorgia Meloni ha invitato a continuare a percorrere la strada indicata dal magistrato. Le celebrazioni sono state però accompagnate dalle polemiche. Elly Schlein ha ricordato che dopo 34 anni la ricerca della verità non è ancora conclusa. Giuseppe Conte ha respinto invece ogni tentativo di appropriazione politica della memoria di Borsellino.
1: È scomparso all'età di 75 anni il comandante Alfa, il carabiniere originario di Castelvetrano, veterano del GIS, il reparto speciale dell'arma. A darne notizia il suo profilo ufficiale su Instagram: con immenso dolore, si legge in un post pubblicato, comunichiamo la scomparsa del comandante Alfa, ci lascia un uomo speciale che ha saputo donare affetto, valori e ricordi che resteranno per sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e non solo. 50 persone sono state evacuate ieri da una piscina di un circolo sportivo di Mentana in provincia di Roma per l'esalazione di cloro. Il servizio della redazione.
3: Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno rilevato la presenza della sostanza e il personale sanitario. Un bambino di 5 anni è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea. Altre 7 persone sono state accompagnate in diversi ospedali in codice giallo. Tra loro 4 bambini di età compresa tra i 10 e i 15 anni. Il circolo sportivo è stato temporaneamente chiuso. Sono in corso gli accertamenti per individuare l'origine delle esalazioni.
1: È stato dimesso il 17enne originario della provincia di Potenza in vacanza in Salento, che nella notte tra venerdì e sabato era stato colpito con violenza all'addome e alla testa, forse con un tirapugni, in una nota discoteca di Gallipoli. Inizialmente le sue condizioni erano apparse gravi, ma poi si sono rivelate meno serie del previsto. Il ragazzo, portato al pronto soccorso dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dopo una serie di accertamenti è stato dimesso. Le cause dell'aggressione sono ancora in fase di accertamento. Lo sport e il ciclismo: quella di ieri è stata una giornata in cui il Tour si scombussola, in cui ruoli e destini si intrecciano e prendono traiettorie inattese, alcune amarissime, come è accaduto a Jonas Vingegaard, che monta sull'autoambulanza e abbandona la corsa dopo un'inevitabile caduta nel finale, con un'operazione alla clavicola che lo attende nei prossimi giorni. L'unica certezza ancora più granitica dopo l'addio del grande rivale resta il controllo di Tadej Pogačar sulla grande boucle, ma anche lui si smussa, sveste i panni del cannibale, indossa quelli del gregario di Isaac del Toro, arrivando forse a disinteressarsi della vittoria finale, ad approfittarne un Remco Evenepoel mai così forte in salita, unico a resistere al duo della UAE, che si fa scarrozzare da loro e sul traguardo piazza la zampata per il suo primo successo in una tappa in linea nei lugli francesi. Il belga sale dunque in seconda posizione in classifica, 5 minuti da Pogačar, mentre il messicano si prende la terza piazza di giornata e della generale soffia la maglia bianca di miglior giovane a Paul Seixas, arrivato quarto con 58 secondi di ritardo. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung. ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.

0: attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Questa è Radio Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
2: Sessantunesimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. Tre giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30 la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Due navi sono state coinvolte ieri in un incidente dopo aver tentato di attraversare lo stretto di Hormuz attraverso una rotta pericolosa nonostante gli avvertimenti dell'Iran. Lo ha riferito il corpo delle guardie della rivoluzione islamica, i Pasdaran, citato dall'agenzia di stampa Tasnim, aggiungendo che altre due imbarcazioni hanno invece abbandonato la rotta. Secondo i Pasdaran, le quattro navi hanno ignorato tutti gli avvertimenti ed hanno agito con il sostegno degli Stati Uniti. Intanto il prezzo del gas strappa ancora sulla crescente escalation tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz. Ad Amsterdam i contratti TTF salgono del 4,6% a 60 euro al megawattora, riportandosi sui livelli dello scorso marzo. In Italia, con la cronaca, maxi operazione della polizia di contrasto alla criminalità giovanile in 44 province italiane, sono 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, 954 i denunciati, 703 chili di stupefacenti sequestrati, 182 gli immobili controllati, sequestrati circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e 87 armi individuati, 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza, quasi 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio e della movida. L'attività è stata coordinata dal servizio centrale operativo. E a Napoli, nella notte tra sabato e domenica, tre ragazzi che camminavano in strada nei pressi dell'Orientale dopo una serata al centro storico si sono trovati circondati da una quindicina di ragazzini. La baby gang ha iniziato ad inveire contro di loro, prima con le parole, poi con le mani. Sarebbe anche spuntato un coltello. Al termine dell'ingiustificata violenza, il branco si è dileguato, lasciando i tre malcapitati sanguinanti e doloranti. Partite le indagini della Questura di Napoli per cercare di individuare gli autori dell'aggressione. È giallo nel Salernitano per l'omicidio di un giornalista in quella che sembra una vera e propria esecuzione. Il servizio della redazione.
2: Un giornalista pubblicista di 53 anni, Luigi Esposito, è stato ucciso e successivamente dato alle fiamme nel Salernitano. Cronista sportivo, collaborava con il quotidiano La Città di Salerno e con l'emittente televisiva 8 Channel. Dirigeva inoltre il sito tuttosalernitana.com. All'anagrafe si chiamava Luigi, ma da sempre si faceva chiamare Luca, nome con il quale firmava i propri articoli e servizi televisivi. Laureato in biologia e con una seconda laurea in lettere, aveva dedicato gran parte della propria attività professionale allo sport. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo le ultime ore della vittima per individuare il movente responsabili dell'omicidio.
1: La Guardia di Finanza ha eseguito la confisca dei beni per un totale di 2 milioni di euro provenienti dal riciclaggio dei guadagni di Felice Maniero, ritenuto capo della mala del Brenta. Ha eseguito un provvedimento di confisca emesso dal Tribunale di Venezia. Sequestrati due edifici in provincia di Firenze e Lucca, 5 automobili, gioielli e quadri di valore, conti correnti bancari, alcune cassette di sicurezza di due banche di Empoli che contenevano contanti per 90.000 euro e 15 orologi di lusso. Ultima pagina in chiusura, non si arresta il rialzo dei prezzi dei carburanti. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale pari a 1,935 euro al litro per la benzina e 2,091 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,025 euro al litro per la benzina e 2,164 euro per il gasolio. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione. Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Controlli della polizia locale di Reggio Calabria nell'ambito delle attività contro la malamovida. Gli agenti hanno individuato e chiuso un esercizio pubblico privo delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande. Sequestrato anche un gazebo realizzato abusivamente. Il titolare è stato denunciato all'autorità giudiziaria per presunti abusi edilizi e sanzionato amministrativamente. Nel corso dei controlli sono stati inoltre multati due conducenti di monopattini elettrici per eccesso di velocità e perché privi della copertura assicurativa obbligatoria. Prosegue l'ondata di caldo su Reggio Calabria. Dopo la giornata di oggi, contrassegnata dall'allerta arancione, domani il Ministero della Salute innalzerà il livello di rischio al massimo con il bollino rosso per ondate di calore. Le temperature elevate, associate a forte umidità e scarsa ventilazione, potranno avere effetti sulla salute anche delle persone sane. Il comune invita i cittadini a evitare di uscire nelle ore più calde, a bere molta acqua, limitare l'attività fisica all'aperto e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili. Per le emergenze restano attivi il numero unico 112 e la sala operativa della polizia locale. Il centrodestra conquista la maggioranza nel nuovo consiglio metropolitano. Le elezioni di secondo livello, riservate a sindaci e consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana, hanno registrato un'affluenza superiore al 94%. Secondo i risultati, ancora in attesa dell'ufficialità, il centrodestra ottiene 10 dei 14 seggi disponibili, mentre 4 vanno al centrosinistra. Il voto si è svolto con il sistema ponderato, che attribuisce un peso diverso a ogni elettore in base alla popolazione del comune rappresentato.
2: Lo sport.
3: Alba di un nuovo giorno, il primo passo verso un percorso emozionante e carico di ambizioni. Oggi, lunedì 20 luglio, allo Stadio Granillo, il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, ed il patron della Regina, Claudio Lotito, interverranno in conferenza stampa per illustrare alla città e ai tifosi il nuovo progetto sportivo Amaranto. Si parlerà di programmazione e visione strategica davanti al popolo regino nella cornice più adatta ad ospitare un appuntamento simile. Reggio Calabria e la Regina, un connubio ultrasecolare e inscindibile che ha unito intere generazioni. Reggio Calabria e la Regina pronte a ripartire. La conferenza stampa avrà inizio alle ore 19 con ingresso alla tribuna ovest e sarà aperta anche ai tifosi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
4: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Amore è stare svegli tutta la notte con un bambino malato o con un adulto molto in salute. David Frost.
4: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
8: Su Touring 104, Smash It's Up Chart.

Questa è Smash It's Up Chart su Turin 104. Salamanca.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Continua il botta e risposta tra Russia e Ucraina la notte scorsa. Secondo quanto riferito dalle autorità, le forze russe hanno lanciato bombe plananti verso Zaporizhia, uccidendo 2 persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. Le bombe plananti hanno colpito un edificio residenziale di 5 piani e uno di 9 piani nella città. L'attacco ha distrutto 2 piani dell'edificio di 5, così come finestre e balconi dell'altro, ha dichiarato Ivan Fedorov, governatore dell'oblast di Zaporizhia. Avrebbe dovuto essere una notte di festa a Ciudad Rodrigo, provincia di Salamanca, per la vittoria del secondo mondiale della Spagna. Invece si è trasformata in una tragedia, visto che un ragazzo di 13 anni ha perso la vita durante i festeggiamenti organizzati dopo il successo in finale contro l'Argentina. Il giovane sarebbe stato travolto da pezzi di una fontana caduti a causa dell'eccessivo peso delle persone arrampicatesi. La morte a Bologna dell'uomo fermato dalla polizia, da chiarire cause e responsabilità. C'è anche un video, il servizio della redazione.
2: Aiuto, basta, basta, sono le urla registrate in un video durante l'intervento della polizia nel quale è morto Abderrahim Fakir, marocchino di 43 anni, nel quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini 2 agenti tengono l'uomo a terra a faccia in giù mentre cercano di portargli le mani dietro la schiena per ammanettarlo. Un residente li aiuta bloccandogli le caviglie. Dopo alcuni minuti il 43enne smette di dimenarsi e sembra perdere conoscenza. Nelle vicinanze sono presenti anche 2 soccorritori. La polizia era stata chiamata da alcuni residenti perché l'uomo aveva dato in escandescenza all'interno di un garage. La sorella accusa gli agenti di averlo picchiato e ucciso e chiede giustizia. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica e le cause della morte.
1: Veniamo adesso alle indagini per la morte del giornalista Luigi Esposito, detto Luca, di 53 anni, il cui corpo è stato trovato ieri nelle campagne di Eboli, in provincia di Salerno. Lavoro la Procura della Repubblica di Salerno guidata da Raffaele Cantone. Al momento non si esclude alcuna pista investigativa. Esposito non era sposato, non aveva figli e, secondo le testimonianze dei colleghi, non aveva ricevuto minacce. Si indaga per omicidio, dato che sul corpo carbonizzato sono state trovate ferite d'arma da fuoco. Una morte orribile che ha sconvolto i giornalisti italiani. Caso Roggero, non solo polemiche e propaganda, la politica si muove anche sul lato legislativo. Il servizio della redazione.
3: La Lega ha depositato una proposta di legge per modificare l'articolo 52 del codice penale e ampliare i limiti della legittima difesa. Il testo, a prima firma del senatore Claudio Borghi, prevede la non punibilità di qualsiasi reazione immediata a un'aggressione armata avvenuta in casa o all'interno di un'attività commerciale, anche oltre la natura strettamente difensiva della condotta. Secondo Borghi, l'approvazione della norma potrebbe consentire la liberazione di Mario Roggero per effetto della retroattività dell'abolizione del reato, senza ricorrere alla grazia. Giorgia Meloni giudica sproporzionata la condanna inflitta al gioielliere. Matteo Salvini è tornato a visitarlo nel carcere di Bollate. Sulla grazia, intanto, la strategia diventa più prudente, con toni bassi e tempi lunghi.
1: Lo sport, la pallavolo, ufficializzato il quadro delle finals di Nations League maschili 2026, l'ultima giornata della fase intercontinentale, infatti emesso i verdetti per delineare il tabellone delle magnifiche 8 pronte a darsi battaglia a Ningbo in Cina. Dal 29 luglio al 2 agosto l'Italia del CT Ferdinando De Giorgi affronterà nei quarti di finale gli Stati Uniti. Gli azzurri, che hanno chiuso la fase intercontinentale al 4º posto con un bilancio finale di 8 vittorie e 4 sconfitte, andranno a caccia di una semifinale che li vedrebbe incrociare la vincente della sfida tra la testa di serie numero 1 e ancora imbattuto Giappone e i padroni di casa della Cina, ultimi in classifica generale, qualificati di diritto alle finals in quanto paese ospitante. A sfidarsi dall'altra parte del tabellone ci saranno invece Polonia, Ucraina e Slovenia, Turchia. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
0: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV, il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai crescere la tua azienda. Scegli il Network Touring. Chiamaci allo 0965 75 74 19 oppure scrivici a info@progettotouring.it. Progetto 5. Artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104. La radio dei grandi eventi. Video Touring 87. Informazione e passione. www.progettotouring.it.
2: 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. Tre giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri di vini. L'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30 la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un Cuore con le Ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: During 104 notizie.
1: Controlli della polizia locale di Reggio Calabria nell'ambito delle attività contro la malamovida. Gli agenti hanno individuato e chiuso un esercizio pubblico privo delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande. Sequestrato anche un gazebo realizzato abusivamente. Il titolare è stato denunciato all'autorità giudiziaria per presunti abusi edilizi e sanzionato amministrativamente. Nel corso dei controlli sono stati inoltre multati due conducenti di monopattini elettrici per eccesso di velocità e perché privi della copertura assicurativa obbligatoria. Prosegue l'ondata di caldo su Reggio Calabria. Dopo la giornata di oggi, contrassegnata dall'allerta arancione, domani il Ministero della Salute innalzerà il livello di rischio al massimo con il bollino rosso per ondate di calore. Le temperature elevate, associate a forte umidità e scarsa ventilazione, potranno avere effetti sulla salute anche delle persone sane. Il Comune invita i cittadini a evitare di uscire nelle ore più calde, a bere molta acqua, limitare l'attività fisica all'aperto e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili. Per le emergenze restano attivi il numero unico 112 e la sala operativa della Polizia Locale. Il centrodestra conquista la maggioranza nel nuovo Consiglio Metropolitano. Le elezioni di secondo livello, riservate a sindaci e consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana, hanno registrato un'affluenza superiore al 94%. Secondo i risultati, ancora in attesa dell'ufficialità, il centrodestra ottiene 10 dei 14 seggi disponibili, mentre 4 vanno al centrosinistra. Il voto si è svolto con il sistema ponderato, che attribuisce un peso diverso a ogni elettore in base alla popolazione del comune rappresentato.
2: Lo sport.
3: Alba di un nuovo giorno, il primo passo verso un percorso emozionante e carico di ambizioni. Oggi, lunedì 20 luglio, allo Stadio Granillo, il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, ed il patron della Regina, Claudio Lotito, interverranno in conferenza stampa per illustrare alla città e ai tifosi il nuovo progetto sportivo Amaranto. Si parlerà di programmazione e visione strategica davanti al popolo regino nella cornice più adatta ad ospitare un appuntamento simile. Reggio Calabria e la Regina, un connubio ultrasecolare e inscindibile che ha unito intere generazioni. Reggio Calabria e la Regina pronte a ripartire. La conferenza stampa avrà inizio alle ore 19 con ingresso alla tribuna ovest e sarà aperta anche ai tifosi.
4: Touring 104. Informazione e passione.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
6: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Friday Licious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Friday Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious Baby!
8: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Anche per i più longevi, la vita è troppo breve in relazione ai progetti fatti. Arthur Schopenhauer.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
10: Smash It Memories. Un super classico ora.

0: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: La classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104. 104. In ordine sparso.

0: Questa è Touring 104.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
4: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
5: Amor perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Presti, amor perdido, il successo dell'estate.

Questa è Smash It's Up Chart, la classifica dei 30 trasmessi su Turin 104.

Smash It Memories. Un super classico ora. Questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi. 30 più trasmessi. Su Touring 104.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Smash It's Up Chart, in ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104.
2: 104.

0: 24 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Continua il botta e risposta tra Russia e Ucraina la notte scorsa. Secondo quanto riferito dalle autorità, le forze russe hanno lanciato bombe plananti verso Zaporizhia, uccidendo 2 persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. Le bombe plananti hanno colpito un edificio residenziale di 5 piani e uno di 9 piani nella città. L'attacco ha distrutto 2 piani dell'edificio di 5, così come finestre e balconi dell'altro, ha dichiarato Ivan Fedorov, governatore del l'oblast di Zaporizhia. Avrebbe dovuto essere una notte di festa a Ciudad Rodrigo, provincia di Salamanca, per la vittoria del secondo mondiale della Spagna. Invece si è trasformata in una tragedia, visto che un ragazzo di 13 anni ha perso la vita durante i festeggiamenti organizzati dopo il successo in finale contro l'Argentina. Il giovane sarebbe stato travolto da pezzi di una fontana caduti a causa dell'eccessivo peso delle persone arrampicatesi. La morte a Bologna dell'uomo fermato dalla polizia, da chiarire cause e responsabilità. C'è anche un video, il servizio della redazione.
2: Aiuto, basta, basta, sono le urla registrate in un video durante l'intervento della polizia nel quale è morto Abderrahim Fakir, marocchino di 43 anni, nel quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini 2 agenti tengono l'uomo a terra, a faccia in giù, mentre cercano di portargli le mani dietro la schiena per ammanettarlo. Un residente li aiuta bloccandogli le caviglie. Dopo alcuni minuti il 43enne smette di dimenarsi e sembra perdere conoscenza. Nelle vicinanze sono presenti anche 2 soccorritori. La polizia era stata chiamata da alcuni residenti perché l'uomo aveva dato in escandescenza all'interno di un garage. La sorella accusa gli agenti di averlo picchiato e ucciso e chiede giustizia. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica e le cause della morte.
1: Veniamo adesso alle indagini per la morte del giornalista Luigi Esposito, detto Luca, di 53 anni, il cui corpo è stato trovato ieri nelle campagne di Ebori, in provincia di Salerno. Lavoro la Procura della Repubblica di Salerno, guidata da Raffaele Cantone. Al momento non si esclude alcuna pista investigativa. Esposito non era sposato, non aveva figli e, secondo le testimonianze dei colleghi, non aveva ricevuto minacce. Si indaga per omicidio, dato che sul corpo carbonizzato sono state trovate ferite d'arma da fuoco. Una morte orribile che ha sconvolto i giornalisti italiani. La Guardia di Finanza ha eseguito la confisca dei beni per un totale di 2 milioni di euro provenienti dal riciclaggio dei guadagni di Felice Maniero, ritenuto capo della mala del Brenta. È seguito un provvedimento di confisca emesso dal Tribunale di Venezia. Sequestrati 2 edifici in provincia di Firenze e Lucca, 5 automobili, gioielli e quadri di valore, conti correnti bancari, alcune cassette di sicurezza di 2 banche di Empoli che contenevano contante per 90.000 euro e 15 orologi di lusso. Ultima pagina in chiusura: non si arresta il rialzo dei prezzi dei carburanti. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Limit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale pari a 1,935 euro al litro per la benzina e 2,091 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,025 euro al litro per la benzina e 2,164 euro per il gasolio. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. 3 giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello spada incontra i migliori calici con il ritmo ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30 la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: A volte il vincitore è semplicemente chi non ha mai mollato. Jim Morrison.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
6: State ascoltando Touring 104. Benvenuti.
7: Ok.
6: Benvenuti a casa Lopresti. Casa Lopresti. Benvenuti a casa Lopresti.
7: Tanta roba.

abbiamo deciso di iniziare con una canzone bella, come si fa in discoteca, no? Con delle canzoni tranquille, downbeat si chiamava una volta, cioè un termine giusto, Tony R, che è dall'altra parte. Salutiamo il nostro super regista Nick, che è dall'altra parte, sta facendo un ottimo lavoro come sempre. Vi segnalo che già ho visto il movimento qua in radio, perché i nostri supereroi stanno andando allo stadio Oreste Gradillo, perché chi è appassionato di Regina, il colore amaranto, alle 19 ci sarà la conferenza stampa con la nuova società e alle 19 trasmetteremo tutto questo in diretta su Video Tuning, cioè sul canale 87 del Digitale Terrestre. Tra un po' arriverà anche Super Philips. Io sono Filippo, ciao, lunedì 20 luglio, buona estate.

0: Che bello, ragazzi! Che bello, perché dall'altra parte vedo già Filippo in super regia. Ciao Filippo, come stai? Oh.
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Pronti per questa nuova ed entusiasmante avventura? Cioè, secondo me hai cioè, qualcosa che non funziona, no? Di là.
1: Sì.
0: Aspetta, fa tutto in diretta. Nick, lo puoi inquadrare un attimo? Ecco, vediamo un po' che fa. C'è Tony R anche venuto a supportarci.
1: Ok, ok. Ci siamo.
0: Noi tutti abbiamo bisogno, qualcuno per sfogarci sul del caldo, giusto? Com'è?
1: No, sì.
0: Abbiamo bisogno di una persona
1: c'è chi si sfoga direttamente con le persone, no?
0: Sì, dici,
1: sì, diventa una scusa, diciamo, universale.
0: Ragazzi,
1: sì.
0: Basta, ragazzi. È un effetto da discoteca, giusto?
1: Sì.

0: Second time, baby. This is. No, volevo fare un po' il jingolino. L'uomo di jingle. Ah, io ho sta cosa
1: sono,
0: qua.
1: Sono il tuo forte.
0: No, ogni tanto sì, mi diverto. Forte, ma anche quando faccio qualsiasi cosa, non so, vado a fare la spesa, non so.
1: Senti,
0: tu vai a fare la spesa?
1: Sì. Sì, anche per prendere l'aria condizionata.
0: Ah, vabbè, abbiamo.
1: Sì, sì.
0: Ma tutti lo sanno, comunque i gestori lo sanno i locali.
1: Sì, sì, no. La gente entra solo. Quindi cosa vuole? No, guardi.
0: Niente, passavo di qua per sbaglio.
1: Senti, ma sabato ti hanno sentito?
0: Sì,
1: mi dicono che ti hanno sentito.
0: Eri a casa?
1: No.
0: Ah.
1: Però ero fuori.
0: I tuoi genitori?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Yeah, okay,
1: guarda, c'era uno che suonava, diceva yeah, e io fatta, ah, vabbè, dai, lo
0: poi,
1: conosco.
0: Più cosa? Sai che ho detto power? No, power no. Sai no. Che forse power l'ho detto mezza volta e devo ricordarmi cosa ho detto di più. Vabbè, it's Friday Delicious Baby, lo dico sempre.
1: Vabbè, vero. Allora, Nevergreen.

0: Ciao, questa è Casa lo Presti, 20 luglio, oh, 20 luglio, Philips.
1: Mamma mia. Mamma mia.
0: Che dici? Ora. Bello. Tutto sotto controllo.
1: Ieri hai festeggiato di montagna.
0: Ma non hai festeggiato? Tu ti fate il bagno nell'acqua ghiacciata?
1: Sì, sì.
0: Dove sei stato? Se lo vuoi dire.
1: Sì, no, vicino Roccaforte del Greco. Yeah. Andando verso la diga del Menta, poco prima.
0: C'è una cascata?
1: Sì. Dove praticamente tu ti fermi con la macchina, ti fai un sentiero di 10 minuti scendendo e arrivi, diciamo. Sì, sì.
0: Ah,
1: ti,
0: bello,
1: ti,
0: bello,
1: ti
0: bello.
1: Butti là dentro e esci, che è una sorta di. Di spa immerso nella natura.
0: Ah, ok. Spettacolare. Ghiacciatissima.
1: Sì, gelato.
0: Ma come hai fatto? Cioè, ti hanno spinto?
1: No, no, no,
0: per forza?
1: Piano, no.
0: Ah, sei stato tu a immergerti.
1: Io volevo spingere gli altri.
0: Però sì. Il consiglio che puoi dare con questa acqua gelida?
1: Okay. Ma no, di farlo, perché
0: subito?
1: No, subito no.
0: Pian pianino.
1: Piano piano.

0: 104 Radio Touring,
1: col mare qui accanto.
0: Che bella sessata, bella. Tu sei ancora super bianco. In montagna non sei abbronzato?
1: No, sì, voglia, però non è che stai chissà quanto, yes. Cioè comunque sia, poi no, fai il bagno, poi insomma il vinello, il panino.
0: Ah, cioè vabbè, sì. Ma la montagna, sì, secondo me ti porta, chiama, sì, esatto, chiama, ti porta a una situazione, sì, sì, fantastica. Tony è andato via.
1: Sì, ci ha lasciato
0: Tony Piacenic, la super regia. Senti, è arrivato il momento di sentire un successo di qualche estate fa, che tra le altre cose questo singolo non è che è partito d'estate, cioè era un vecchio successo di Cella Beat Version Spacer, poi l'hanno rifatto gli Alcazar.
1: Lo sento. Ecco.
0: Ci siamo portati per un'estate questa nuova
1: versione.
0: Friday Disco.

0: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Ci eravamo distratti un attimo con Filippo perché eravamo di là a parlare con gli altri ragazzi della radio. Perché è un'estate, diciamo, esagerata questa. No,
1: no, ma poi veramente è bello. Non so come dire. No, no.
0: Sei rallentato, però... mi metti nel. Sto pensando assieme a te. È bello, è bello.
1: No, no, no, è bello il fatto. Io, come dire, è da qualche tempo che sento che la musica, quella vera intesa, diciamo, come arte, quindi non musica, okay, diciamo, degradante, sì. È molto in auge, nel senso, è molto, come dire, vedo sempre di più le persone che cercano di trarre quello che veramente è il bello della musica.
0: Ah, ok,
1: no?
0: Sì, sì, sì.
1: Quindi è bello perché la musica comunque è cultura.
0: Poi
1: è,
0: a noi, poi lo diciamo a chi sta ascoltando la radio, chi sta guardando video touring sul canale 87 del Digitale Terrestre, che prima di passare a qualsiasi canzone, c'è una specie di situazione, di persone che lavorano dietro le quinte e decidono se la canzone può essere carina o meno.
1: Sì, sì, sì, quindi è anche, insomma, è anche perché, come dire, va molto d'accordo con...
0: è un bel mestiere.
1: Con come che si dice, no, lo stato d'animo, con
0: certo.
1: No,
0: adesso invitiamo chi non sta guidando, sì, di chiudere un attimo gli occhi con questa canzone che parte, la fa partire Nick. Siamo in spiaggia col materassino.

0: Con Materassino siamo arrivati alla radio, visto che siamo proprio di fronte alla radio.
1: Io ho sentito. Cosa? Ho sentito uno sprazzo di canto da parte tua, ma non è che fai anche il cantante?
0: No, assolutamente no. Cioè, no. Io riesco a cantare, non so, ti posso dire. Cioè,
1: Basta. Secondo me c'è
0: quattro strofe, neanche una strofa e basta. Poi mi fermo, mi blocco perché la voce non arriva. Perché per fare il cantante ci sono delle doti.
1: Ma dici tu per fare le. Vabbè, allora in realtà le ottave alte è questione di esercizio più che altro.
0: Ah, ok.
1: Poi vabbè, è ovvio che non tutte le voci magari riescano a fare.
0: Posso dire bossa nostra, Radio Touring 104 e poi basta. Mi ho fermato per mezz'ora che no, non ce la faccio. Casa Presti, siamo in diretta anche oggi lunedì, una nuova settimana meravigliosa da vivere con la radio, con Filippo che è venuto a trovarci. Salutiamo la nostra Iris.
1: Irene.
0: Esatto.
1: Sì.
0: Sarà in giro per il mondo.
1: Giustamente a farsi bar.

0: live. Ricordiamo che alle 19 su Video Touring, pagina 87.
1: C'è
2: un no, scusa, ho detto pagina.
1: No,
2: no. Pagina. No, no, dillo tu, cosa c'è?
1: Cioè la conferenza di presentazione della, diciamo, della nuova proprietà della Regina Calcio, diciamo, della cordata di Lotito.
2: Ok, quindi alle 19
1: allo stadio Oreste Granillo.
0: Però vedetela anche qui, perché sì, là è solo per i giornalisti. Sì, sì. Su Video
1: la trasmettiamo.
2: Ok.

0: I love you.
1: Questa canzone sì.
2: Questa no, da rispetto alle altre che ha fatto Baby Again negli ultimi anni è tanta roba.
1: Sì. Vabbè, dai, una delle canzoni italiane di quest'estate.
2: Sì.
1: È stata incredibile.
2: Se posso permettermi, certo. l'unica pecca è stata non vivere il mondiale con l'Italia.
1: Ci sono le qualificazioni. Sì. Ci riproviamo. Ancora devono scegliere l'allenatore.
2: Evidente sarei più fortunato. Sì.
1: Leonardo, però.
2: Dicono che stanno facendo un incontro con Guardiola.
1: Addirittura?
2: Sì. Guardiola. Oggi è uscita la notizia che stanno facendo un incontro Maldini, Leonardo e Guardiola. Per proporgli il ruolo da CT, da commissario tecnico.
1: Ah, sai che è un po' strano, perché solitamente questi allenatori qua, tutti quando fanno interviste dicono: io preferisco allenare sempre ogni giorno, non aspettare.
2: Ma infatti io non lo vedo molto. Cioè, sono secondo me un tipo di allenatore che non so quanto possa andare bene con una nazionale. Capito? Non lo so.
1: Poi vedremo, a vedere, dai. Informeremo i nostri radioascoltatori. Tra un po' ci saranno le news. Se vi perdete qualche notizia delle news, basta andare sul sito touring104.it, cioè la nostra redazione lavora sempre. Di qualche estate fa, Smash Mouth, ok? Yes!

0: During 104 notizie.
1: Controlli della polizia locale di Reggio Calabria nell'ambito delle attività contro la malamovida. Gli agenti hanno individuato e chiuso un esercizio pubblico privo delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande, sequestrato anche un gazebo realizzato abusivamente. Il titolare è stato denunciato all'autorità giudiziaria per presunti abusi edilizi e sanzionato amministrativamente. Nel corso dei controlli sono stati inoltre multati due conducenti di monopattini elettrici per eccesso di velocità e perché privi della copertura assicurativa obbligatoria. Prosegue l'ondata di caldo su Reggio Calabria. Dopo la giornata di oggi, contrassegnata dall'allerta arancione, domani il Ministero della Salute innalzerà il livello di rischio al massimo con il bollino rosso per ondate di calore. Le temperature elevate, associate a forte umidità e scarsa ventilazione, potranno avere effetti sulla salute anche delle persone sane. Il comune invita i cittadini a evitare di uscire nelle ore più calde, a bere molta acqua, limitare l'attività fisica all'aperto e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili. Per le emergenze restano attivi il numero unico 112 e la sala operativa della polizia locale. Il centrodestra conquista la maggioranza nel nuovo consiglio metropolitano. Le elezioni di secondo livello, riservate a sindaci e consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana, hanno registrato un'affluenza superiore al 94%. Secondo i risultati, ancora in attesa dell'ufficialità, il centrodestra ottiene 10 dei 14 seggi disponibili, mentre 4 vanno al centrosinistra. Il voto si è svolto con il sistema ponderato, che attribuisce un peso diverso a ogni elettore in base alla popolazione del comune rappresentato.
2: Lo sport.
3: Alba di un nuovo giorno, il primo passo verso un percorso emozionante e carico di ambizioni. Oggi, lunedì 20 luglio, allo Stadio Granillo, il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, ed il patron della regina, Claudio Lotito, interverranno in conferenza stampa per illustrare alla città e ai tifosi il nuovo progetto sportivo Amaranto. Si parlerà di programmazione e visione strategica davanti al popolo regino nella cornice più adatta ad ospitare un appuntamento simile. Reggio Calabria e la regina, un connubio ultrasecolare e inscindibile che ha unito intere generazioni. Reggio Calabria e la regina pronte a ripartire. La conferenza stampa avrà inizio alle ore 19 con ingresso alla tribuna ovest e sarà aperta anche ai tifosi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
5: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
6: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
7: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: A volte le avversità possono essere delle formidabili occasioni. Thomas Mann.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: tu ridi, eh. Va bene, alle due, alle
1: tratto
0: due,
1: da una storia vera.
0: Tratto da una storia alle due, ragazzi. Perché hai messo questa canzone lì? Cioè, infatti, cioè, aspetta che sta, se sta in, se,
2: del digitale terrestre.
0: Sì, ok, ok, va perfetto. Bene, no, ok.
1: Beh, ci siamo,
0: lo
1: ci
0: sappiamo,
1: siamo.
0: Perché alle 7 sul digitale terrestre, alle 19
1: c'è, cioè, no, la conferenza di presentazione
0: della regina, quindi della potete regina vederla qui tranquillamente, ragazzi.
1: Esatto, esatto.
0: Va bene.
1: Sì, sì. No, stavo ripensando, no, a quel discorso sulla musica che abbiamo fatto prima. Io in ora l'altro giorno ho ripreso in mano il violino dopo 2 anni.
0: Wow.
1: Sì, io lo suono da quando ne ho 11, però sono particolarmente ispirato.
0: Ah, bello, che cosa ti è successo?
1: Non lo so, ho detto
0: il sunrise.
1: Sì, sì. Giuro il che sunrise. Non ero ubriaco.
0: No, ma non è quello. No, è l'aria estiva che ti porta a fare,
1: non lo so,
0: me,
1: ispira,
0: delle cose.
1: Ispira, sì, esatto. Sì. No, sai perché? Perché cioè, comincio a vedere i tramonti,
0: bello,
1: i panorami. E quindi ti danno un sacco di input a queste cose, capito?
0: Bravo,
1: dal punto di vista creativo.
0: Vai.
1: Artistico.
0: Grande il nostro Philips.

0: può fare il video, perché questo video non c'è il video di sta canzone,
1: no. Ma
0: allora vabbè, gira
1: vabbè, ma tanto ci ha pensato lui, voglio dire. Allora, ora ha fatto le due date a San Siro,
0: a Milano, sì.
1: Quindi insomma, beato chi ci è andato.
0: Sì, beato. E lo sai mica è andato da solo poi.
1: Sì.
0: Cercava qualcuno per fare compagnia.
1: Cercava qualcuno, ma non ha trovato nessuno.
0: Sai che brutte cose, che magari fai un biglietto, lo fai un anno prima, poi ti capita lo stesso giorno di andare al concerto e devi rinunciare, lo metti in linea, però non lo vendi.
1: La cosa ancora più brutta è quando magari no, tu fai un biglietto, lo fai anche per l'altra persona.
0: Ma io penso a Bad Bunny, sai che a Bad Bunny c'è stato quel diluvio universale, la seconda serata.
1: Sì, e l'hanno diciamo sospeso.
0: Sì, ha fatto solo 5 canzoni
1: e basta.
0: Rimborserà i biglietti, però sai che è brutta cosa.
1: Sì, però infatti.
0: Tutto lì, ma perché non sono andato il giorno prima? Perché non lo
1: so? Magari non lo so, potevano mettere una copertura, non lo so. Cioè tu vedi per esempio a lista di dei mondiali molti erano coperti.
0: Dai, un'altra
1: cioè, avevano un'area condizionata.
0: Sì,
1: negli Stati Uniti.
0: 80.000 persone a Bad Bunny allo SNAI, all'ippodromo, era lì che lo facevano.
1: Sì, all'ippodromo.
0: Yes.

0: Estate da vivere con Radio Touring 104. Abbiamo Filippo come ogni lunedì dall'altra parte. Io sono Filippo, cioè Filippo sì, dall'altra parte.
1: Bis.
0: Filippo, bis. Vai, come ai concerti, come chiamano il bis alla fine.
2: Sì, sì, sì. Sì, che poi vabbè, i concerti grandi non lo fanno.
0: Non lo fanno, però lo sanno.
2: Che c'è la scaletta.
0: Lui fa, cioè il cantante, il gruppo sa, esce.
2: Sì.
0: Ma tutti lo sanno che torna.
2: Sì.
0: Peraltro almeno due canzoni le fanno. Che bello,
2: insomma,
0: ragazzi.
2: Vabbè, siamo, bello. Come dice Don, siamo ragazzi fortunati.
0: Ragazzi fortunati, come dice Lorenzo. Sì,
2: esatto.
0: Siamo in diretta, oh. Anche oggi, sì, 18 e 18, devo considerare due minuti in meno rispetto al display, mi diceva Nick che stanno aggiornando tutto il sistema. Alle 19 su Video Tooling.
2: Abbiamo la conferenza,
0: della regina, mi raccomando,
2: esatto.
0: La nuova proprietà. Alle 19 in diretta dal Granilo, solo per i giornalisti, quindi non ci saremo, insomma, con le nostre telecamere.
2: No, aspetta.
0: È aperta al pubblico?
2: È aperta al pubblico.
0: Ah, dai, non lo sapevo.
2: Sì, sì, la tribuna ovest hanno aperto.
0: Ah, perfetto, al quindi pubblico. La tribuna coperta.
2: Sì, la tribuna, perché sennò si muore di caldo.
0: Sì. Poi il sole tramonta. Quella fase, come fai?
2: No,
0: tutti
2: vabbè, no,
0: i cavi, le cose.
2: Oddio, infatti, mamma mia.
0: Ah, come fai?
2: Mamma mia.
0: Già è predisposto.
2: Sì,
0: va bene, è una bella cosa. Alle 19 comunque la trasmetteremo in diretta qui su Touring 104.
2: Esatto.
0: Video Touring. E voilà.

0: fastidio ci ha scioccati, perché poi fa questi video divertentissimi, no?
1: Sì, sì, no, è molto.
0: Sto vedendo fino adesso.
2: Molto fancy, diciamo.
0: Ah, poi ha, cioè, ha uno stylist bravissimo, secondo me. Cioè, con
2: sì, ho voglia. Davvero?
0: Bello, bello.
2: No, sempre veramente.
0: Bravo.
2: Truccata benissimo.
0: Bravo, bravo.
2: Sì, questo abbigliamento.
0: Poi ha una bella energia. Sembra molto sì. anni 60 come stile.
2: Esatto, molto anni 60. Molto, sì, sì, sì, molto punk, sì, sì.
0: Oh, sì, siamo sì. in diretta, 18:26.
2: In diretta, io stavo
0: che
2: fissando.
0: Bello.
2: Stavo fissando il tuo album del Luna Pop 50 Special.
0: Ah, Square. Ah, sì, sì, da Square. Sì.
2: Sì, sì.
0: Quello è un mix in realtà, un disco mix. Cioè, c'era una sola canzone. No, c'è soltanto una canzone.
2: Una... Cioè, 50 Special.
0: Sì, perché quando. Okay.
2: Infatti, sì, sì, quello è, perché quello è l'album Square, no?
0: Sì, l'album Square fino a qualche anno fa, una ventina anni fa, prima ancora dei lettori CD per i DJ, c'erano i giradischi.
2: Certo, ovviamente.
0: Qui per missare.
2: Tra l'altro, esatto, i giradischi oggi sono ritornati, diciamo, di moda.
0: Sì, vabbè.
2: Molto di tendenza.
0: Anche
2: molto,
0: gli
2: diciamo,
0: sai che ho letto una bella notizia e sono molto contento anche perché stanno ritornando alla grande la gente ad acquistare i CD. Che si erano un po' persi.
2: Sì, sì, sì, anche ci dico, tipo io per esempio, infatti a dicembre ne me ne sono ordinati un paio.
0: Bravo, hai visto?
2: Sì, sì, cioè, tutti quelli a casa.
0: Fantastico, hai visto? Si ritorna indietro, sì, come sì. Fry the Licious.
2: Che tra l'altro quell'album molti non sanno che è di Cremonini.
0: Ah, ok.
2: Se quando gli dici 50 special è di Cremonini, ma come, che dici?
0: Magari le nuove generazioni. Te la ricordi questa? L'hai ballata mai?
2: Sì,
0: Devi dire sempre sì quando partono le canzoni da discoteca.

0: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredilicious, baby!

0: Vai. Che bello. Ogni volta che dobbiamo passare le canzoni vecchie, Nick, il nostro regista, che salutiamo, ci dice: oh, metti queste canzoni, mi ricordano quando veniva Viglioni e ballavo sotto la cabina. Avviene tutto.
1: Non è quello che facevi Viglioni fino alle 6 del mattino.
0: Sì, sì, sì.
1: Sei tu.
0: Però Nick, il nostro regista, era, cioè, il primo conosciuto perché veniva a ballare quando facevo il Capodanno, soprattutto. Quindi poi ci siamo rincontrati professionalmente qua. Quindi
1: vedi, no, poi certi, quella vita certe volte ti fa fare dei giri che poi ti riconducono.
0: Come on, baby. No? Alla grande. Filippo con noi all'interno di Casa del Prezzi, 18:36. Siamo in diretta anche oggi. Vabbè. Dal lunedì al venerdì siamo qua. Stamattina alla grande è andata Rita, che resiste 10 e mezzo giorno senza il buon Antonio.
1: Madonna.
0: Per Touring Caffè la mattina.
1: Mamma mia.
0: C'ho informazioni, c'è un bel lavoro di squadra.
1: Bello.
0: Che
1: bello.
0: È uscita la nuova di Samber. Va bene? Sentiamo.
1: Bene, dai.

0: sei?
1: No, stavo guardando il posto di questo video. Che se non vado errando, se non vado errando,
2: errato,
1: dovrebbe essere
2: errato.
1: Se non vado
2: errato, errando, errando c'è un'altra cosa. Ok, no. No, so che ti ero distratto per la bellezza di Olivia Rodrigo.
1: Sì,
2: ecco.
1: Sì, sì. No, se non erro, forse dovrebbe essere Vienna, forse quella città.
2: Ah, lo Schönbrunn, no, quella bellissima.
1: E io ci sono stato.
2: Anch'io.
1: Castello di Schönbrunn. No, no, poi mi ero stato.
2: Ok. No, io con la scuola.
1: Ah, tu con la scuola.
2: Città scolastica, non puoi capire. Mi ricordo tutte le stanze.
1: Tutte.
2: Portavo giustamente, sì. Un po' d'arte fa bene, no?
1: Sì, sì, sì.
2: Che bello. Siamo in diretta.
1: In diretta.
2: Dobbiamo avere in linea tra un po' Antonio Maggio, dove essere in collegamento con noi tra non molto. Speriamo di fare l'intervista entro le 19, perché ricordiamo alle 19 ci collegheremo con
1: la conferenza.
2: Con la conferenza della regina, quindi restate sull'87.
1: Antonio Maggio, quello che aveva vinto Sanremo Giovani, no?
2: Bravo, mi servirebbe sapere, una canzone molto bella,
1: esatto.
2: Del 2013. Bravo,
1: sì, sì, sì. 2013.
2: Vabbè, vediamo un po'
1: che
2: se
1: è uscito tra l'altro con un nuovo singolo ora praticamente.
2: Sì, che lo
1: siamo
2: dobbiamo...
1: tre giorni fa.
2: Sì, che si chiama Radici.
1: Che si chiama Radici, sì.
2: Tra un po' ci collegheremo con lui. Eccolo qua.

0: Love You Baby.
1: Maledetto me.
2: Bene, allora domani ci sarà Antonio Maggio alle 6 e 5 minuti in diretta su Radio 2 in 104. Quindi sei contento?
3: Sì, sì.
2: Ma tu non ci sei domani?
3: Eh no, domani no. Però comunque.
2: Il buon Filippo non c'è dall'altra parte.
3: Sì. al di là, tu per me sei al di là
2: della tavola,
3: esatto,
2: super quadrato,
3: esatto, okay. Sì, sì.
2: Antonio mi ha mandato un messaggio. Maggio, che tra l'altro è bella la canzone nuova, con
3: molto bella. Sì. Molto
2: qua
3: bella.
2: Si spegne tutto, ragazzi, che succede?
3: Molto bella.
2: Sei andato sotto,
3: estate
2: qui, estate si spegne tutto qua, bellissimo.
3: Estate che avanza e avanza per tutti comunque.
2: Domani sentiremo quindi Radici. Domani tra l'altro abbiamo anche un'intervista molto bella, verrà il figlio di un alle 6:30 anche di Otello Profazio, che è scomparso qualche anno fa, un cantautore in vernacolo meraviglioso.
3: Sì, mi ricordo.
2: Sì, perché fanno una cosa molto bella a Pellaro. Domani parleremo anche con Alessandro Allegra, ottimo, che fa dei disegni bellissimo, per questa situazione carinissima. Che insomma, domani abbiamo tante cose da regalare ai nostri radioascoltatori. Restate con noi, abbiamo ancora 9 minuti da vivere assieme.

0: Che bello, che bello, ragazzi, siamo di noi qua in diretta.
1: Ehi, hey, baby. Hey,
2: ecco, ho staccato tutto.
0: Quindi mi raccomando, tra un po' la radio continua a andare fantasticamente in sì. FM, invece la TV, il canale 87, ci collegheremo con lo stadio Resta Ganillo per questa conferenza.
2: Esattamente, beh, è importante. Bello, bello, vedremo quello che uscirà fuori, vedremo, speriamo per il meglio.
0: Certo, ovviamente per i cuori amaranto, esatto. Una cosa bella. Esatto. Grazie Philips.
2: Grazie a te, Phil. Grazie a te, Phil. Ma ora c'è la canzone quella.
0: Allora, l'annunci tu, io saluto, io torno domani alle 17. Grazie a Nick per la parte tecnica.
2: Che onore. Allora, questa è di Cesare Cremonini con Jovanotti Mondo. Tra l'altro ha avuto un successone nei live dei Cremonini con l'ospite che è speciale, che è stato Jovanotti. È stata una baraonda spettacolare. A voi.

0: During 104 notizie.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Cambio della guardia Downing Street. Keir Starmer ha formalmente rassegnato le dimissioni da primo ministro nelle mani di Re Carlo III a Buckingham Palace. Andy Burnham, proclamato venerdì scorso leader del Partito Laburista, ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo. Nel suo ultimo saluto Starmer ha rivendicato il lavoro svolto e ha ribadito il sostegno britannico all'Ucraina. Lascio a Burnham un paese migliore, restiamo al fianco di Kiev. Il nuovo premier promette di restituire stabilità alla Regno Unito e assicura di avere un piano decennale per migliorare il paese e sostenere le persone maggiormente in difficoltà.
2: Hamas ha annunciato l'elezione di Khalil al-Ahya alla guida del movimento palestinese. Il nuovo leader assume la presidenza dell'ufficio politico e succede a Yahya Sinwar, ucciso dall'esercito israeliano nella striscia di Gaza nell'ottobre del 2024. In una nota Hamas definisce Sinwar un leader martire e comunica ufficialmente la scelta di al-Ahya come suo successore.
1: Veniamo in Italia con la cronaca. La Procura di Bologna ha avviato verifiche su 6 persone per la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Gli accertamenti riguardano 2 agenti e 4 operatori del 118. Si procede per omicidio colposo per tutti. È stata applicata la nuova norma dello scudo penale con iscrizione in un registro separato, poiché il fatto potrebbe essere avvenuto in presenza di una causa di giustificazione. La Procura sottolinea che la vicenda ha una durata più ampia rispetto alle immagini diffuse sui social. Gli agenti intervenuti dopo la chiamata di alcuni residenti avevano segnalato al 118 la presenza di un uomo in apparente crisi psichiatrica.
2: La Procura Generale di Torino ha sequestrato 50.000 euro su un conto corrente tunisino intestato a Mario Roggero e alla moglie. La somma è stata bloccata a garanzia delle spese di giustizia. Il gioielliere è stato condannato anche a versare 480.000 euro di risarcimento ai familiari delle vittime. Roggero, detenuto da venerdì nel carcere di Bollate, ha ricevuto la visita della moglie e delle 2 figlie. Prosegue intanto lo scontro politico sulla grazia e sulla proposta della Lega di ampliare la legittima difesa. Forza Italia frena. Il sottosegretario Francesco Paolo Sisto avverte che una modifica troppo estesa rischierebbe di trasformarsi in un liberi tutti.
1: La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni per Daniele Rezza. Il giovane, oggi 21enne, l'11 ottobre del 2024 a Rozzano, uccise con una coltellata al cuore Manuel Mastrapasqua, 31 anni, che stava tornando a casa dal lavoro. Dopo l'aggressione gli portò via un paio di cuffiette wireless del valore di 14 euro. I giudici hanno confermato le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa e di rapina aggravata. È stata esclusa soltanto l'aggravante dei futili motivi.
2: È prevista per domani la firma del rinnovo del contratto dei lavoratori degli enti locali per il triennio 2025-2027. Secondo la bozza trasmessa dall'ARAN ai sindacati, gli aumenti tabellari a regime da gennaio del 2027 andranno da circa 109 euro per gli operatori a 138,52 euro per le elevate professionalità. Da luglio dello stesso anno si aggiungeranno gli incrementi dell'indennità di comparto. Nel complesso gli aumenti mensili passeranno da 118,69 euro per gli operatori fino a 154,13 euro per le elevate professionalità.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio. Pep Guardiola entra nella lista dei candidati per la panchina della nazionale italiana. Nelle ultime ore Paolo Maldini, con il supporto di Leonardo, avrebbe avuto un contatto con l'ex allenatore del Manchester City per verificare la fattibilità dell'operazione. Secondo Sky Sport, nel fine settimana ci sarebbe stato anche un incontro a Barcellona. Guardiola rappresenterebbe un nome di grande prestigio, potrebbe superare la perplessità emersa sull'ipotesi di Andrea Pirlo. La trattativa resta però molto complicata, sia per i costi, sia perché il tecnico spagnolo avrebbe manifestato l'intenzione di prendersi una pausa dopo aver già rifiutato diverse offerte. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Il prossimo prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi: scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.

0: e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. 3 giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25, ore 21:30, la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26, dalle 19:30, tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele, del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, Oas di Ramondino, Comedil di Arfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto, boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: C'è un solo tipo di successo. Quello di fare della propria vita ciò che si desidera. Henry David Thoreau.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
4: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso. Aia!

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Cambio della guardia Downing Street. Keir Starmer ha formalmente rassegnato le dimissioni da primo ministro nelle mani di re Carlo III a Buckingham Palace. Andy Burnham, proclamato venerdì scorso leader del partito laburista, ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo. Nel suo ultimo saluto Starmer ha rivendicato il lavoro svolto e ha ribadito il sostegno britannico all'Ucraina. Lascio a Burnham un paese migliore, restiamo al fianco di Kiev. Il nuovo premier promette di restituire stabilità alla Regno Unito e assicura di avere un piano decennale per migliorare il paese e sostenere le persone maggiormente in difficoltà.
2: Hamas ha annunciato l'elezione di Khalil al-Ahya alla guida del movimento palestinese. Il nuovo leader assume la presidenza dell'ufficio politico e succede a Yahya Sinwar, ucciso dall'esercito israeliano nella striscia di Gaza nell'ottobre del 2024. In una nota Hamas definisce Sinwar un leader martire e comunica ufficialmente la scelta di al-Ahya come suo successore.
1: Veniamo in Italia con la cronaca. La procura di Bologna ha avviato verifiche su 6 persone per la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Gli accertamenti riguardano 2 agenti e 4 operatori del 118. Si procede per omicidio colposo. Per tutti è stata applicata la nuova norma dello scudo penale con iscrizione in un registro separato, poiché il fatto potrebbe essere avvenuto in presenza di una causa di giustificazione. La procura sottolinea che la vicenda ha una durata più ampia rispetto alle immagini diffuse sui social. Gli agenti intervenuti dopo la chiamata di alcuni residenti avevano segnalato al 118 la presenza di un uomo in apparente crisi psichiatrica.
2: La Procura Generale di Torino ha sequestrato 50.000 euro su un conto corrente tunisino intestato a Mario Roggero e alla moglie. La somma è stata bloccata a garanzia delle spese di giustizia. Il gioielliere è stato condannato anche a versare 480.000 euro di risarcimento ai familiari delle vittime. Roggero, detenuto da venerdì nel carcere di Bollate, ha ricevuto la visita della moglie e delle 2 figlie. Prosegue intanto lo scontro politico sulla grazia e sulla proposta della Lega di ampliare la legittima difesa. Forza Italia frena e il sottosegretario Francesco Paolo Sisto avverte che una modifica troppo estesa rischierebbe di trasformarsi in un liberi tutti.
1: La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni per Daniele Rezza. Il giovane, oggi 21enne, l'11 ottobre del 2024 a Rozzano, uccise con una coltellata al cuore Manuela Mastrapasqua, 31 anni, che stava tornando a casa dal lavoro. Dopo l'aggressione gli portò via un paio di cuffiette wireless nel valore di 14 euro. I giudici hanno confermato le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa e addirittura pena aggravata. È stata esclusa soltanto l'aggravante dei futili motivi.
2: È prevista per domani la firma del rinnovo del contratto dei lavoratori degli enti locali per il triennio 2025-2027. Secondo la bozza trasmessa dall'ARAN ai sindacati, gli aumenti tabellari a regime da gennaio del 2027 andranno da circa 109 euro per gli operatori a 138 euro e 52 centesimi per le elevate professionalità. Da luglio dello stesso anno si aggiungeranno gli incrementi dell'indennità di comparto. Nel complesso gli aumenti mensili passeranno da 118 euro e 69 centesimi per gli operatori fino a 154 euro e 13 centesimi per le elevate professionalità.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio. Pep Guardiola entra nella lista dei candidati per la panchina della nazionale italiana. Nelle ultime ore Paolo Maldini, con il supporto di Leonardo, avrebbe avuto un contatto con l'ex allenatore del Manchester City per verificare la fattibilità dell'operazione. Secondo Sky Sport, nel fine settimana ci sarebbe stato anche un incontro a Barcellona. Guardiola rappresenterebbe un nome di grande prestigio, potrebbe superare la perplessità emersa sull'ipotesi di Andrea Pirlo. La trattativa resta però molto complicata, sia per i costi, sia perché il tecnico spagnolo avrebbe manifestato l'intenzione di prendersi una pausa dopo aver già rifiutato diverse offerte. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
4: Radio Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Cambio della guardia Downing Street. Keir Starmer ha formalmente rassegnato le dimissioni da primo ministro nelle mani di re Carlo III a Buckingham Palace. Andy Burnham, proclamato venerdì scorso leader del partito laburista, ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo. Nel suo ultimo saluto Starmer ha rivendicato il lavoro svolto e ha ribadito il sostegno britannico all'Ucraina. Lascio a Burnham un paese migliore, restiamo al fianco di Kiev. Il nuovo premier promette di restituire stabilità alla Regno Unito e assicura di avere un piano decennale per migliorare il paese e sostenere le persone maggiormente in difficoltà.
2: Hamas ha annunciato l'elezione di Khalil al-Ahya alla guida del movimento palestinese. Il nuovo leader assume la presidenza dell'ufficio politico e succede a Yahya Sinwar, ucciso dall'esercito israeliano nella striscia di Gaza nell'ottobre del 2024. In una nota Hamas definisce Sinwar un leader martire e comunica ufficialmente la scelta di al-Ahya come suo successore.
1: Veniamo in Italia con la cronaca. La procura di Bologna ha avviato verifiche su 6 persone per la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Gli accertamenti riguardano 2 agenti e 4 operatori del 118. Si procede per omicidio colposo. Per tutti è stata applicata la nuova norma dello scudo penale con iscrizione in un registro separato, poiché il fatto potrebbe essere avvenuto in presenza di una causa di giustificazione. La procura sottolinea che la vicenda ha una durata più ampia rispetto alle immagini diffuse sui social. Gli agenti intervenuti dopo la chiamata di alcuni residenti avevano segnalato al 118 la presenza di un uomo in apparente crisi psichiatrica.
2: La procura generale di Torino ha sequestrato 50.000 euro su un conto corrente tunisino intestato a Mario Roggero e alla moglie. La somma è stata bloccata a garanzia delle spese di giustizia. Il gioielliere è stato condannato anche a versare 480.000 euro di risarcimento ai familiari delle vittime. Roggero, detenuto da venerdì nel carcere di Bollate, ha ricevuto la visita della moglie e delle 2 figlie. Prosegue intanto lo scontro politico sulla grazia e sulla proposta della Lega di ampliare la legittima difesa. Forza Italia frena e il sottosegretario Francesco Paolo Sisto avverte che una modifica troppo estesa rischierebbe di trasformarsi in un liberi tutti.
1: La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni per Daniele Rezza. Il giovane, oggi 21enne, l'11 ottobre del 2024 a Rozzano, uccise con una coltellata al cuore Manuel Mastrapasqua, 31 anni, che stava tornando a casa dal lavoro. Dopo l'aggressione gli portò via un paio di cuffiette wireless nel valore di 14 euro. I giudici hanno confermato le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa e addirittura pena aggravata. È stata esclusa soltanto l'aggravante dei futili motivi.
2: È prevista per domani la firma del rinnovo del contratto dei lavoratori degli enti locali per il triennio 2025-2027. Secondo la bozza trasmessa dall'ARAN ai sindacati, gli aumenti tabellari a regime da gennaio del 2027 andranno da circa 109 euro per gli operatori a 138 euro e 52 centesimi per le elevate professionalità. Da luglio dello stesso anno si aggiungeranno gli incrementi dell'indennità di comparto. Nel complesso gli aumenti mensili passeranno da 118 euro e 69 centesimi per gli operatori fino a 154 euro e 13 centesimi per le elevate professionalità.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio. Pep Guardiola entra nella lista dei candidati per la panchina della nazionale italiana. Nelle ultime ore Paolo Maldini, con il supporto di Leonardo, avrebbe avuto un contatto con l'ex allenatore del Manchester City per verificare la fattibilità dell'operazione. Secondo Sky Sport, nel fine settimana ci sarebbe stato anche un incontro a Barcellona. Guardiola rappresenterebbe un nome di grande prestigio, potrebbe superare la perplessità emersa sull'ipotesi di Andrea Pirlo. La trattativa resta però molto complicata, sia per i costi, sia perché il tecnico spagnolo avrebbe manifestato l'intenzione di prendersi una pausa dopo aver già rifiutato diverse offerte. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: State ascoltando Touring 104. Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora